oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano tra gli altri la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
1: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi infatti la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
2: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani. Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
1: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. L'imprenditore è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. È indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Calignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato il 118.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
1: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
3: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora a digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Gara, Favasuli e Olivera.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato.
2: State ascoltando Touring 104.
1: Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio 4 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio russo. Washington ha annunciato una sospensione di 6 mesi delle sanzioni sulle esportazioni di diesel dalla Russia verso i mercati mondiali. L'intesa prevede l'arrivo di milioni di tonnellate di carburante. Trump sostiene che l'operazione farà scendere i prezzi dell'energia. Putin ha confermato l'accordo parlando di effetti positivi per l'economia globale. Durissima la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale consentire a Mosca di vendere prodotti petroliferi significa finanziare il proseguimento della guerra. L'intesa arriva mentre gli Stati Uniti tentano di rilanciare il negoziato sul conflitto, coinvolgendo anche rappresentanti europei.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. La firma è arrivata ieri sera dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Le opposizioni preparano ora i ricorsi con l'obiettivo di portare le contestazioni davanti alla Corte Costituzionale. I punti sollevati riguardano, tra gli altri, la parità di genere, le firme necessarie per presentare le liste e il premio di maggioranza al Senato. Lunedì è prevista alla Camera una iniziativa comune di parlamentari del centro-sinistra ed esponenti della società civile. Resta aperto anche il confronto politico sulla data delle prossime elezioni, tra l'ipotesi di giugno e la conclusione naturale della legislatura.
1: Nuova giornata di maltempo al sud. Oggi per oggi, infatti, la Protezione Civile ha indicato allerta arancione in Sicilia e in settori di Calabria, Puglia e Campania. Sono previsti rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni interessano la Campania e si estendono alla Calabria. Dalla mattinata sono attesi temporali anche sulla Puglia. L'avviso segue la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Trapanese, provocando danni a edifici e automobili, investendo una scuola a Marsala. L'attenzione resta concentrata sulle aree esposte a criticità idrogeologiche e allagamenti.
2: L'Italia ribadisce il sostegno alla Corte Penale Internazionale insieme ad altri 7 paesi dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro il Tribunale. La presa di posizione arriva nel pieno dello scontro seguito all'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Pillay è stata premiata per il suo impegno contro i crimini internazionali. Stati Uniti ed Israele hanno duramente contestato il riconoscimento, richiamando le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla Commissione delle Nazioni Unite da lei presieduta. La giurista ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali.
1: E agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto dopo una caduta da un capannone a Caivano nel Napoletano. Imprenditore accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. Indagato anche il proprietario del capannone e committente dei lavori. Secondo la procura, la vittima e gli altri operai lavoravano in nero e senza dispositivi di protezione. L'ultima ricostruzione ha però escluso che Calignano fosse stato spostato e abbandonato dopo la caduta, come inizialmente ipotizzato. L'uomo fu soccorso nel luogo dell'incidente e venne chiamato al 118.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di magnitudo 6. Il sisma ha provocato scene di panico anche nella capitale, con persone uscite da abitazioni e centri commerciali. Segnalati danni agli edifici e cadute di calcinacci. Le autorità hanno disposto controlli sulle strutture. L'aeroporto internazionale ha sospeso precauzionalmente le attività e sono state chiuse le scuole. Il sistema statunitense di monitoraggio ha ritirato l'allerta tsunami inizialmente diffusa per le coste centroamericane del Pacifico. Il presidente panamense ha invitato la popolazione alla calma e chiesto una verifica degli effetti del terremoto.
1: E infine chiudiamo con lo sport, con la consueta pagina di Federica Sorrentino.
3: Il campionato di Serie A riprende con 3 partite del sabato. Allo stadio Ferraris il Genoa, ancora a digiuno di vittoria, accoglie la Fiorentina che ha ritrovato fiducia e risultati con l'arrivo in panchina di Vanoli. La squadra di De Rossi in emergenza in attacco punta sull'intensità per interrompere il digiuno. Fagioli, dopo l'azzurro, torna a dettare i tempi in maglia viola. Nell'Inter, che riceve il Parma, dovrebbe debuttare l'inglese Spence, mentre Lautaro lascerà spazio a uno tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram. Chivu perde per un mese Jones, ma ritrova Çalhanoğlu in regia. Il programma del sabato si chiude allo stadio Maradona, dove arriva il Frosinone, che il Napoli con un successo potrebbe agganciare in classifica. Allegri punta sul momento fantastico di De Bruyne, mattatore con la maglia del Belgio, ma deve fare i conti con gli infortuni di Gara, Favasuli e Olivera.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Questa è Touring 104. 2B1.
0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusla Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: You're close to me, but life got in between.

0: La giornata sarà caratterizzata da un'Italia divisa in due. Tempo in deciso miglioramento al nord, mentre al centro-sud proseguirà una fase di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità. Particolare attenzione a Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove sono previste precipitazioni abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione sulle regioni meridionali, mentre da domenica si profila un graduale miglioramento. Al nord il tempo sarà generalmente stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e ampie schiarite su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree alpine e prealpine, soprattutto sul nord-est, dove non si escludono brevi piovaschi sulle Dolomiti. Sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni asciutte. Le temperature resteranno piuttosto fresche al mattino, mentre durante il giorno le massime potranno raggiungere i 20-21 gradi. Al centro il cielo sarà variabile, con condizioni migliori su Toscana e Umbria, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Maggiore instabilità interesserà invece il Lazio, le Marche e l'Abruzzo, con piogge e rovesci che potranno assumere localmente carattere temporalesco. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con una ventilazione ancora sostenuta di maestrale. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più intensa del maltempo. Piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti interesseranno Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con fenomeni localmente accompagnati da grandine e raffiche di vento. Particolarmente delicata la situazione in Campania, soprattutto tra Napoli, l'area vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove resta in vigore l'allerta arancione fino alle 15. Allerta arancione anche su settori di Calabria, Puglia e Sicilia. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a concentrarsi progressivamente sulle regioni più meridionali. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al sud e sulla Sicilia, dove le massime si porteranno generalmente tra 17 e 24 gradi. Valori pressoché stazionari al nord, mentre al centro il clima resterà relativamente mite nelle ore centrali. Il calo termico sarà particolarmente evidente rispetto al caldo anomalo registrato nelle settimane precedenti. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, mentre al centro-sud soffieranno correnti occidentali e sud-occidentali, localmente moderate. Sulla Sardegna prevarrà il maestrale, mentre raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali più intensi. La ventilazione tenderà progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini centro-meridionali, con condizioni localmente più impegnative sul Tirreno meridionale e attorno alle isole maggiori. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi sui mari occidentali, mentre l'Adriatico settentrionale resterà prevalentemente poco mosso. Da domenica è atteso un miglioramento più esteso, anche se qualche residua precipitazione potrà ancora interessare il sud e la Sicilia, soprattutto la Puglia centro-settentrionale e le coste tirreniche calabresi e siciliane.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

lasciami soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Don't worry, be happy.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Sono di poche parole,

trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto. Siamo tornati ovviamente anche oggi per il gioco pronostico dedicato ovviamente alla partita di domani tra Regina e Vibonese, la derby calabrese di altissima quota in questa serie di girone I, perché comunque la Vibonese insegue la Regina che è avanti di solamente 2 punti e quindi sarà una partita molto, molto delicata e quindi non è assolutamente scontato il risultato. Quindi sarà comunque una partita abbastanza complessa per la Regina in un momento molto, molto complicato, viste le 2 sconfitte in una settimana.
1: Cioè, noi stavamo per mandare in diretta, non so, la possibilità che cadesse il sindaco a Villa San Giovanni, più o meno. O quasi, siamo
2: No,
1: stati molto prossimi, lì lì.
2: no, no,
1: Cioè,
2: no,
1: potevamo creare un incidente diplomatico di quelli belli importanti.
2: Assolutamente no.
1: Invece.
2: Buongiorno, grazie ancora
0: Buongiorno,
2: per
0: buongiorno a Domenico
2: l'invito.
0: De Marco,
2: Non si
0: buongiorno a
2: parla
0: Paolo
2: di
0: Ficara.
2: politica, ma si parla di impegni familiari, ecco, non sono. Poi il sindaco di Villa San Giovanni aspettiamo ormai, visto che mi ha dato l'assist, aspettiamo a scadenza naturale di maggio-giugno,
1: Ah,
2: dove
1: c'è una
2: il
1: scadenza.
2: popolo, sì, maggio 2027, dove
1: Cioè si voterà per Roma, per Milano e per Villa San Giovanni in buona sostanza.
2: Ma guarda che Villa San Giovanni, paradossalmente, in questo momento è al centro del
1: E certo,
2: mondo,
1: perché
2: sulla vicenda
1: Milano il
2: Ponte,
1: ponte non ce l'ha.
2: ecco, mentre Villa, quindi.
1: Io invece un bel ponte tra Roma e Olbia lo farei.
2: Bello,
1: Cioè, si comincia a lavorare ora, si finisce nel
2: Roma
1: 3000, sì.
2: Olbia, abbiamo difficoltà per 3 chilometri, figurati
1: C'è chi ha avuto difficoltà per 30 metri. Se non è,
0: Stava cercando questo, non so se l'avevi capito, ma stava.

0: stava cercando,
1: cercando questa strada qui. Paolo, domani si torna in campo.
2: Sì, domani sono molto fiducioso per quanto concerne la Regina, quindi dopo queste due sconfitte, una in Coppa e l'altra prima in campionato, per me brucia molto di più quella che abbiamo subito a Capaci contro il Trapani. Domani si torna in casa, perché comunque in casa la Regina non ha fallito un colpo, ha sempre vinto anche con margine o ampio margine. La Vibonese è sicuramente un osso duro, non verrà a regalare nulla. Non so che tipo di partita attendermi da uno come Marra, che quando l'ho visto in Serie C alla guida del Messina non era uno che faceva calcio champagne nella maniera più assoluta. Sicuramente dava spazio a qualche calciatore tecnicamente eccelso che poteva fargli la differenza, però era uno che si metteva abbastanza dietro. Io onestamente sono curioso di vedere come si metterà la Vibonese, però partiamo dalla certezza che la Regina vuole vincere la partita, è mentalizzata e di conseguenza mi aspetto, non dico che faccia un sol boccone all'avversario, questo sicuramente no, vediamo se esce fuori una partita stile l'ultima in casa tra Regina e Igea, però mi aspetto una Regina che davanti al proprio pubblico non voglia sbagliare.
1: Domenico, tu ovviamente come di consueto sei intervenuto anche martedì nella trasmissione di Momenti Amaranto con Michele Favano, ma ci racconti come hai vissuto e cosa pensi di questa settimana turbolenta, viste le due sconfitte inaspettate, perché comunque per come era partita la Regina sono inaspettate, ma ricordiamo che questa è una squadra che è partita alla grande con 5 vittorie su 5.
0: Ma guarda, partiamo dal presupposto che le sconfitte non aiutano mai, perché voglio dire, la sconfitta è sempre una battuta d'arresto sia dal punto di vista della classifica ma anche dal punto di vista psicologico, perché come dire, vinci aiuta a vincere. Se nella circostanza perdi a Capaci in quel modo, dove l'abbiamo discusso trito e ritrito, dove sicuramente se non la puoi vincere non la devi perdere, quindi là c'è stato un primo campanello d'allarme. A distanza di 3 giorni arriva una prestazione importante, perché nei primi 60-65 minuti è inutile che qua ripetiamo le solite cose, però poi incappi in una sconfitta che dal punto di vista, diciamo, della classifica non fa testo, perché la Coppa Italia può lasciare il tempo che trova, però sicuramente ha inciso secondo me ancora di più dal punto di vista psicomentale, ma non dei calciatori, del tutto, dell'intera società e del gruppo squadra. Però non dobbiamo creare allarmismi, dobbiamo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Diciamo che paradossalmente la gara di domenica con la Vibonese a 4 giorni di distanza col pubblico amico, si parla almeno di 6.000 spettatori, poi 100 in più, 100 in meno, sicuramente è un momento di, come dire, è la classica scheggia che può veramente cambiare switch, come diceva un caro amico nostro, che può cambiare lo switch per riportare, ecco, il treno sui binari che inizio stagione sarà. Certo, domenica
2: siamo primi.
0: Quindi no, infatti non creiamo allarmismo, stiamo venendo da un momento non positivo, però domenica hai tutte le carte in regola per giocartela. Sappiamo la forza di questa squadra, sicuramente è servita al mister rivedere anche all'interno del gruppo squadra e capire, visto che ho quasi tutti a disposizione, ecco, quali sono i migliori uomini, ma soprattutto durante partite in corso utilizzare anche altri sistemi che magari nelle ultime 2 partite non hanno portato a buoni risultati. Per dire cosa? Per dire che nel momento in cui le squadre ormai ti conoscono a menadito, le squadre ormai ti sanno come scendi in campo e affronti a gare in corso, ecco, tu hai oggi gli strumenti per arginare la tattica della squadra avversaria e trovare altre soluzioni. Questo il mister lo deve fare, non lo può fare, lo deve fare, perché abbiamo visto che in alcuni momenti in queste 2 gare eravamo ingessati e non eravamo...
2: Ma premesso che un allenatore debba saper fare tutti i moduli, a meno che non sei Zdenek Zeman, hai il tuo marchio di fabbrica e te lo porti dietro o avanti in base ai punti di vista per tutta la vita, di sicuro in questo organico, un organico così ampio, che 11 uomini adatti per il 3-5-2 sicuramente esistono anche più di 11. Per me il problema nasce nel momento in cui utilizzi quegli uomini che magari non sono tanto adatti al 3-5-2 e di conseguenza dovresti un attimo tu allenatore adattarti a farli rendere, a trovargli la posizione migliore per rendere al 100% in campo. Tutto qui, poi abbiamo visto ad esempio l'ultimo weekend a Catania, il match tra Catania e Crotone, Longo, che è un integralista della difesa a 4, ha fatto anni di successi giocando 4-4-2 o 4-3-3, e stava perdendo la partita in casa col Crotone, si è messo a 3 dietro.
0: Sì, sì, ma è proprio questo, quello mi trovi d'accordo, e che a gara in corso sei nel tuo modulo consolidato che provi durante la settimana, ma non devi provare solo quello, vedi che ci sono delle difficoltà, ecco che lì devi avere l'opzione B subito pronta. E poi siamo tutti allenatori, quindi oggi ognuno di noi dice la sua, perché vedi, ora dico una cosa ritornando al discorso iniziale, il calcio e la politica hanno una cosa in comune, che tutti ne parliamo, sia al bar sia per strada, però poi
2: neanche chi lo fa ne capisce così tanto.
0: Bravo. Quindi voglio dire, quindi è giusto che facciamo le chiacchiere da bar, però sinceramente oggi, dal momento in cui hai difficoltà, dal momento in cui hai dei calciatori che hanno sul curriculum un credo tattico, perché Alme e Guida esterni insieme sono devastanti, oggi Alme e Guida insieme esterni non li abbiamo mai visti. Cioè, sto facendo un esempio.
2: Solo in Coppa Italia. Ma nel secondo tempo in colpa
0: 20 minuti, 25 minuti con una partita che già era ben. Cioè, quindi questo potrebbe essere, ma dico un esempio, ma ne potrei citare tanti. Così come se ti bloccano a 4 in mezzo al campo, gioca col doppio play e magari vediamo se ti bloccano a 4 ai Varibi come alternativa per poter per poter dare le trame di gioco e dare, cioè, ci sono le soluzioni, perché ormai le squadre ci hanno studiato, e Misiti l'ha detto tranquillamente, poi ho avuto la possibilità di parlarci il giorno dopo, visto il rapporto, dice: ma io mi sono limitato nella prima cosa non fare giocare la regina, poi ci ho trovato il gol, siamo stati fortunati, ci abbiamo creduto, ma la prima cosa era il giocatore come Alessio Levecchio, che tutti sappiamo che è fortissimo dalla tre quarti in poi, si è sacrificato nella fase di non possesso, dove là veramente forse è stata la chiave di svolta, dove a quadro lì è stato veramente marcato bene. Quindi le squadre avversarie ritrovano come dire, le alternative, se del caso anche sacrificando dei giocatori, perché quando si gioca contro la regina tutti pensano prima a non prenderle e poi eventualmente darle, perché la regina è la squadra più forte che c'è nel campionato, e la regina è la squadra che vincerà il campionato, però durante il percorso esistono anche varie ed eventuali.
2: Infatti, ieri abbiamo detto che la regina potrebbe eventualmente valutare se è il caso di reperire un altro attaccante sul calciomercato. È chiaro che il giorno prima della partita si parla della partita, quindi domani c'è Regina Vibonese, però di sicuro abbiamo elementi che possono confermare quanto abbiamo cominciato a dire nella giornata di ieri. Ci penseremo dopo il match che domani dobbiamo assolutamente affrontare col piglio giusto. Ricordiamo che la regina è prima con 15 punti in classifica, seguita da San Biase e Vibonese proprio a quota 13, quindi soltanto 2 punti in meno. È un impegno che non si può sbagliare, perché è vero che anche il pareggio ti consentirebbe di restare prima e di mantenere il vantaggio sulla Vibonese, però non sai cosa va a fare il San Biase, di conseguenza.
1: Poi credo che la regina non debba fare molti calcoli e deve puntare a vincere, perché è assolutamente nelle sue corde. E, due sconfitte che sono arrivate, è vero, fanno riflettere, fanno sicuramente abbassare la cresta, no? Anche
2: ci fanno tornare con i piedi per terra.
1: Ci fanno tornare con i piedi per terra, esatto. Ma che comunque non devono sminuire il valore di questo gruppo, il valore di questa società, il valore di questa squadra in generale, perché obiettivamente ha dimostrato di essere di altissimo livello. Quindi le sconfitte arrivano per tutti, anche per i più forti, ci stanno se non approcci bene le gare, se non dai sempre il 100%, e credo che queste sconfitte siano servite proprio a questo, nel senso a ricordare a tutto il gruppo, anche ai tifosi stessi, che la regina, se non dà il 100%, rischia di perdere le partite.
2: Sì.
1: Perché comunque è umana, e nonostante abbia vinto bene le prime 5, non può abbassare la soglia della concentrazione fin quando non si raggiunge l'obiettivo. A me ha preoccupato soprattutto, ripeto, la partita con Ligia Virtus, perché quanto è vero che è stata Coppa Italia, è vero anche che tu hai preso 2 gol in 5 minuti con mezza squadra titolare in campo, perché erano entrati quasi tutti i titolari delle prime partite. E soprattutto mi preoccupa perché una squadra così forte, soprattutto mentalmente, che l'abbiamo elogiata finora, non si può permettere di prendere 2 gol. Poi è vero che ci sono degli errori anche dei singoli, che pesano, ma una squadra che va in vantaggio all'84esimo, per me costruita come è la Regina, riesce a congelare il pallone, fa sparire il pallone, controlla la partita e si porta a casa il passaggio del turno. Meno male che è arrivata in Coppa, perché comunque non era sicuramente l'obiettivo principale, però per le ambizioni di questa società e per le ambizioni di questa squadra penso che anche in Coppa si voleva raggiungere quantomeno un paio di turni in più.
2: Domani le attenzioni, per quanto non c'è nella formazione, credo che saranno concentrate sull'attacco. Io sono curioso di vedere se a gara in corso, non certamente all'inizio, almeno io non me l'aspetto all'inizio, ci sarà il tentativo di far coesistere Magrassi con Reis, perché ritengo che l'ex Savoia e anche ex Messina sia un calciatore molto importante, e il calciatore che ci ha sbloccato i primi due match ufficiali di questa stagione, sia quello col Playa Tortola in Coppa, sia la prima in casa contro il Licata, quindi non ha segnato gol.
0: Sì, banale. Però scusa Paolo, vuol dire tenere fuori Alma e Guida?
1: No, io sinceramente Guida non lo...
0: Reis e Magrassi insieme?
2: In un 3-5-2 è chiaro che sì, dipende poi come si mette la partita, è normale.
0: Io volevo fare una riflessione invece più dal punto di vista dell'atteggiamento. Allora, noi abbiamo, almeno io personalmente, nella prima parte del campionato ho spesso evidenziato che, oltre le indubbie qualità che ha questa squadra, a me piaceva l'atteggiamento che scendeva in campo con la fame di una provinciale, che veramente andava a rincorrere tutti i palloni e andava lì indipendentemente dall'avversario che ti trovavi di fronte, proprio con quella fame. Bene, io in queste ultime due gare questo atteggiamento, anzi non voglio, ecco ora, perché ripeto, è giusto che diciamo una cosa per non essere fraintesi, non è successo niente degli incidenti di percorso e già domenica abbiamo la possibilità per rifarci, perché abbiamo la squadra più forte del girone. Però io in queste due ultime gare ho visto un po' disaccenza, ho visto un po' un atteggiamento diverso. Ora, non perché i calciatori sono scesi in campo contro voglia, assolutamente, non vorrei dire questo, però non lo so, 5 vittorie, 0 gol subiti, 3-0, 5-0, probabilmente inconsciamente, ecco, quell'atteggiamento aggressivo e di fame. Infatti, io in queste ultime due gare l'ho visto un po' meno. Quindi e io mi auguro che domenica questo non può e non deve esistere, perché domenica devi scendere in campo e mangiarti l'erba sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Certo, poi troviamo di fronte una squadra, magari ne parleremo dopo, una squadra attrezzata, qualità, ben disegnata, dove se si trova lì non si trova per caso.
1: No, che poi comunque io vorrei fare anche un parallelismo, nonostante ovviamente stiamo vivendo completamente delle situazioni diverse ed è cambiato il mondo, però anche lo scorso anno, no, si era partiti con l'idea che la Regina era la più forte in assoluto del campionato, perché comunque erano arrivati giocatori importanti, vedi Montalto, Di Grazia,
2: Blondet, 2 su 3 l'ha mandati via dopo un mese e mezzo.
1: Vabbè, comunque partiamo da questo assunto che comunque
2: non dico una truffa, ma quasi ad agosto, verso chi si è abbonato, cioè tu apri la campagna di abbonamento dei miei giocatori, vabbè, dopo un mese via.
1: Ma questo Paolo è un altro discorso, perché quello che volevo dire io è che anche lo scorso anno erano arrivati calciatori importanti, la squadra però era partita male, tant'è che avevamo avuto delle avvisaglie in Coppa Italia e poi anche nella prima giornata di campionato, però tutti diciamo vabbè, ma la squadra è forte, non fa nulla. Ecco, questa squadra è partita in modo completamente opposto ed era partita proprio come diceva Domenico, con quella fame, con quello spirito giusto di abnegazione che Serie D ci vuole. Non vorrei che poi anche per le parole un po' del pubblico, degli addetti ai lavori, si siano un pochino assestati, quindi speriamo che questi due colpi a vuoto facciano tornare tutti con i piedi per terra e che non si commetta l'errore dello scorso anno, perché bisogna subito riprendere a correre. Io sono convinto che questa squadra, anche perché dietro ha una proprietà, una società molto più forte e che pretende risultati, non ripeta lo stesso errore.
2: La squadra dell'anno scorso, al 31 agosto dell'anno scorso, anche per me era da primo posto. E dopodiché, se mandi via i grossi calibri, li sostituisci Desiato, Angelo Guida, bevi l'acqua. Cioè, per me l'anno scorso è stata una presa in giro.
1: No, ma io non sono.
2: Cioè, hai mandato via gente di Serie C e l'hai sostituito con gente di eccellenza.
1: Però io mi stavo riferendo, Paolo, ovviamente all'inizio del campionato. Poi quello che è successo dopo lo sappiamo, è inutile, proprio non c'entra nulla. Io dico proprio i primi a settembre, qua, ai nastri di partenza, la Regina, dico, parte con una squadra importante, giusto?
0: Montalto, però a differenza di quest'anno è partita male, perché ha avuto un inizio infatti, campionato,
1: però ricordiamoci
0: quest'anno, quindi
1: ricordiamoci che avevamo tutti un po' anche sottovalutato quella partenza. Non sottovalutiamo queste sconfitte, perché le sconfitte, se arrivano, c'è sempre un motivo. Vediamo, però vogliamo, pretendiamo tutti una risposta immediata da parte della squadra. Già da domani secondo me arriverà questa risposta. E attenzione, io non voglio paragonare proprio assolutamente nulla, perché sono due mondi opposti. Ho solamente preso l'esempio di come era partita quella Regina, che comunque doveva essere forte, con questi due passi falsi che sono arrivati in un momento dove non ce l'aspettavamo, e che però devono insegnarci che in questo campionato, se non dai il 100%, se non corri, se non mangi l'avversario, vai in difficoltà.
2: Io solo su una cosa non sono d'accordo, sul verbo pretendere, perché qua sono 4 anni che dovremmo pretendere, e però sono 4 anni e siamo ancora in Serie D, e di conseguenza se non si è preteso prima, ma o comunque l'abbiamo preteso,
1: dipende,
2: in pochi evidentemente.
1: Dipende chi, io ho sempre preteso che la Regina vincesse il campionato.
2: Lo abbiamo preteso in pochi evidentemente,
1: e sinceramente sono stato anche molto critico, visto che i risultati non sono arrivati, lo sono anche quest'anno, perché io voglio andare in Serie C, se permetti.
2: Assolutamente sì, però dico, veniamo da un'esperienza in cui vincere. Cioè, tranne qualche momento ben determinato, ben circoscritto anche, non ci sono state tutte queste proteste verso la società, che in C non ci ha portato.
1: Assolutamente.
2: E che non dava neanche la parvenza di riuscirci a portare.
1: Quest'anno la parvenza c'è, quindi è giusto spingere con l'acceleratore e chiedere a questa squadra risultati il prima possibile. Perché secondo me poi quest'anno hai una forza che non c'entra nulla con la Serie D. Hai tutto, e penso che i calciatori e la squadra in generale, ma non solo, abbiano a disposizione tutto per fare bene, per poter vincere questo campionato. Non dico stravincere, perché non mi interessa, però dico vincere questo campionato.
2: Va bene.
0: Sì, sono tutte osservazioni legittime, però poi è sempre il campo che dice la sua, perché a me piace essere pragmatico. Domenica porti a casa una vittoria e i tifosi e noi tutti ci siamo dimenticati degli incidenti di percorso che è successo sia a Capace sia per Coedì. Se domenica non vinci, purtroppo, un po' come dice, ha detto prima Paolo, purtroppo se non vinci domenica non succede niente, perché il campionato è ancora aperto, noi siamo primi, potremmo essere nella peggiore delle ipotesi con i dovuti scongiuri secondi a un punto, ma io non ci voglio manco pensare. Però entreremo in un mood di, visto il pregresso dei 3 anni, dove abbiamo veramente vissuto sempre in balia del leone, questo sì, ce lo possiamo dire, ecco che dentro ognuno di noi potrebbe entrare quell'aspetto che un po' dice, ma che sta succedendo? Quindi è sempre il caso, io sono convinto che domenica la Regina farà una prestazione, fermo restando che giochiamo contro una signora squadra, fermo restando che andiamo a giocare, io ho avuto modo di parlare con qualcuno vicino alla Vimonese, mi parlo di una squadra di grande qualità, serena, anzi una squadra che è votata a fare gioco, quindi questo potrebbe essere anche per noi, diciamo, un'arma in più. È una squadra che non dovrebbe venire a Reggio, ma questo anche per l'Igea dicevamo, a fare le barricate con 9 sotto palla, e quindi invece pare che una squadra votata al fraseggio e all'impostazione dal basso, cioè è una squadra di qualità con elementi singoli. Però la Regina domenica potrebbe giocare anche col Real Madrid, cioè la Regina deve scendere in campo senza se e senza ma.
1: Sì sono d'accordo, no, ma infatti io poi non voglio essere eccessivamente critico con questa squadra, che comunque non lo merita, perché ripeto, per me domenica se sblocchi la partita la vinci col Trapani, perché hai avuto anche le occasioni per andare in vantaggio, nonostante tu abbia fatto una prestazione al di sotto delle tue possibilità. Per me, se riesci a sbloccarla in una di quelle occasioni tra Fazio, Abbonchelè, Rotulo, vinci la partita come hai fatto a Modica. Mi è piaciuta molto di meno con l'Igea Virtus, per i motivi che ho detto prima, perché obiettivamente non mi aspetto che una squadra come la Regina, forte per com'è, riesca a farsi rimontare 2 gol nel giro di 5 minuti, quando manca veramente pochissimo al termine. Ecco, speriamo che questo passo falso brutto, che fa male, perché poi quando non puoi rimediare, perché in Coppa non puoi rimediare, secondo me nei calciatori della Regina un po' di bruciore c'è. Perché comunque è vero che la Coppa Italia non è l'obiettivo principale, ma per me questi calciatori, a quadro, Baldan che era proprio in campo, ma anche lo stesso Rossetti, eccetera, eccetera, non vogliono perderle queste partite. E quindi io sono fiducioso che questa sconfitta oggi, già da domani, faccia venire fuori un po' quella rabbia, quella cattiveria che avevamo visto all'inizio. Cioè, abbiamo visto fino a prima di domenica.
2: Ecco. Sì. Allora, dando per scontato che Magrassi domani giochi perché l'ha fatto riposare, insomma, non l'ha neanche convocato. Ma
1: sicuramente quelli che non hanno giocato giocheranno sicuramente.
2: No, anche per dare il là a chi vuole partecipare al gioco pronostici, iniziare a individuare qualche ipotetico.
1: Stanno già scrivendo in parecchie.
2: Ecco, immagino su WhatsApp al 39 37 104 400, il nostro numero WhatsApp. Alma e Guida assieme a Magrassi? È un'ipotesi così peregrina, dall'inizio non l'abbiamo mai visti, è chiaro. Ma il momento?
0: Ma bella domanda questa. Io personalmente ti direi sì, perché sono dei cacciatori che, l'ho detto nel primo intervento, sono dei cacciatori che, anche perché con Alma e Guida devono fare i terzi d'attacco, però anche in fase non possesso devono sacrificarsi, quindi non sarebbe una squadra completamente votata, diciamo, all'offensiva senza avere la copertura. Io sì, personalmente sì, perché secondo me hanno sempre giocato in quel ruolo e Magrassi secondo me renderebbe di più con i due esterni, quindi con i tre d'attacco, piuttosto che con anche i giocatori che oggi stanno ruotando dietro Magrassi: Alma, Guida, Iallo, solo Reis mi pare che ancora non ha potuto giocare con Magrassi per l'infortunio. Cioè, sono tutti giocatori, ma l'hanno detto anche loro, che la seconda punta non l'hanno quasi mai fatta, se non in qualche situazione. Quindi giocatori che non si sono mai calati del tutto nel ruolo, perché non, lo hanno fatto poco, quasi mai. Quindi abbiamo dei giocatori che sono stati, come dire, sono sempre stati utilizzati con un modulo d'attacco a tre davanti. Questo non lo dico io, basta guardare. Quindi io sinceramente sì, però lì c'è da capire, perché se giochi con i tre d'attacco, io penso che la difesa a tre lui non la toccherà, almeno per il momento, quindi dovremmo andare per un 3-4-3. Che secondo me è un modulo, e quindi devi sacrificare qualcuno in mezzo, perché se giochi col 3-4-3 e giochi con
2: Aquadro
0: e a Bonchelè, non resta fuori Rodolo, resta fuori
2: Rodolo, è normale se giochi con Guida, cioè
0: resta
2: non
0: fuori
2: può
0: Rossetti
2: mediano,
0: sì. Quindi voglio dire, quindi dovresti rivedere qualcosa, oppure potresti giocare col 3-4-2-1, cambia poco dal punto di vista, perché poi i due esterni si potrebbero stringere, soprattutto nella fase offensiva, per poi, cioè ci sono, come hai detto tu Paolo, ci sono 20-22 calciatori che l'allenatore li può fare ruotare come meglio crede, perché è tutta gente di tanta roba, tanta qualità. Bisogna capire, dopo questi due incidenti di percorso, se lui continua sul suo credo del 3-5-2, allora lì evidentemente hai una questione che solo chi sta dentro lo spogliatoio può capire. Io personalmente domani, visto che abbiamo visto un Guida rispolverato e anche abbastanza in condizione, Alma ha dimostrato che quando è stato chiamato, io li metterei tutti e due domani, assolutamente sì.
2: Io ho fatto questa domanda perché parto dal principio che un calciatore che segna o uno che fa segnare, io non lo metto in panchina nella gara successiva. Quindi noi veniamo da una partita in cui hanno segnato sia Alma che Guida. Alma aveva segnato anche contro il Giavirtus da subentrato ed è finito in panchina per Capaci.
1: Comunque, anche nonostante abbia fatto spezzoni di gara, sta dimostrando di saper vedere la porta e di essere un calciatore assolutamente.
2: Per me, se domani Alma va in panchina da bestemmia, lo dico subito.
1: Però devi fare anche delle scelte. Obiettivamente, se non cambi modulo, è difficile vederli entrambi, sia Guida che Alma.
0: Certo.
1: Io non credo che si vada a cambiare modulo, anche perché ha avuto veramente pochissimo tempo dalla partita di Barcellona ad oggi. Non credo che si abbia avuto il tempo per provare a cambiare anche dei meccanismi che già comunque funzionano, perché non è che dobbiamo dimenticare quello che è stata la Regina prima di Trapani. Cioè, è inutile ripetere poi sempre le stesse cose. Ha fatto 6 vittorie, ha fatto 20 gol, 0 subiti, più di 20, 21, 22 quanti sono. E quindi non credo che si vada a cambiare il modulo per poter inserire entrambi. Sinceramente non me lo aspetto.
2: Però vedi,
1: almeno che non,
2: ma
1: non
2: anche
1: credo.
2: Rossetti, che ha fatto 2 assist e mezzo alla Lamezia, che poi è andato in panchina contro il Gela Virtus, e comunque quando è entrato ha propiziato l'azione del vantaggio. Cioè, se io calciatore segno o faccio segnare un mio compagno e tu allenatore la partita dopo mi metti in panchina, io mi chiedo, scusa, ma dove ho sbagliato? Cioè, vado in panchina per quale motivo? Cioè, io più di quello che ho fatto nell'ultima partita in cui mi hai dato fiducia, mi hai dato spazio e ti ho ripagato la fiducia, che dovevo fare?
0: Ma guarda, quello che dici tu è giusto, però secondo me, così, a sensazione, questo gruppo è stato mentalizzato che tutti sono utili e nessuno è indispensabile, ma soprattutto che il mister nei 100 minuti voglio dire, chi non ha giocato dal primo minuto sarà utile nella seconda parte. Quindi questo è cosa che nelle ultime due gare non ha funzionato, anzi non dimentichiamo che a Capaci nel secondo tempo pensavamo che, ripetevamo un po' quello che era successo in casa con la nuova Igea, che con i cambi e con il calo fisico della squadra avversaria eravamo noi a prendere i sopravvento, invece è successo l'esatto opposto, esatto. Che i nostri cambi non hanno prodotto nulla, e io ho visto anche un calo un po' fisico, e i cambi di mister Misiti hanno portato uno su tutti, Napolitano, che ha un po' diciamo spaccato la partita, certo. Gli equilibri, quindi per dire, il mister secondo me ha mentalizzato il gruppo che tutti sono utili, e quindi nei 100 minuti i 16, perché quelli può fare giocare, non è importantissimo se giocano dal primo, il problema è come utilizzarli, come farli giocare. Io personalmente ho detto, non penso che lui cambierà il modulo del 3-5-2, probabilmente a gara in corso, se le cose vanno in un certo modo, probabilmente potrà, qualcosa la farà rispetto a Capaccio, a Barcellona, che è iniziato col 3-5-2 ed è finito col 3-5-2. Però inizialmente, come diceva Andrea, dopo tre giorni, non avendo la settimana piena di lavoro per poter, ecco, e avendo anche avuto dei calciatori non a disposizione, perché non dimentichiamo che mercoledì a Barcellona non c'erano 6-7 titolari, quindi non ha potuto lavorare un giorno intero quando normalmente si fa la doppia seduta, quindi probabilmente io penso che lui non cambierà il modulo. Sugli uomini qua è tutto un terno all'otto, perché mi pare che non trapela nulla, nessun tipo di notizia, quindi chi vede in condizioni soprattutto fisico ma di più mentale, perché domenica è una partita veramente importante, non la dobbiamo caricare, però è significativa, dai, questo dobbiamo dircelo, perché sennò ci prenderemmo in giro per dire ma sì, ma se domenica non vinciamo non succede niente. Non succede niente dal punto di vista della classifica, però tra di noi che da anni che facciamo sto lavoro dobbiamo dircelo, se tu non vinci domenica, ecco, un segnale d'allarme si potrebbe...
2: Io penso che domenica vinciamo, io parlando di calcio dico, se viene una Vibonese che si presenta con 4 giocatori d'attacco, quindi Cosendei e Marsico coppia centrale più Ryoko e Semenzin sui lati, io credo che la Regina si possa permettere il lusso, tra virgolette, di schierare 3 uomini d'attacco, quindi l'attaccante centrale più 2 mezze punte lati, tutto qui. Cioè, sì, mi sembrerebbe un eccesso di difensivismo giocare in casa contro la Vibonese che viene forse con un 4-4-2 molto offensivo, vediamo se sarà invece un 3-5-2, comunque viene con 2 attaccanti centrali più almeno
1: viene
2: uno
1: a giocarsela. Anche dei buoni cambi, perché ricordiamo che in panchina non sta giocando dall'inizio, c'è Castro che comunque è un attaccante che
0: c'è, sto Simpson che sta venendo fuori, dicono che è un ragazzo di grandissima prospettiva. Ma guarda, io penso che domenica il mister, contrariamente alle altre gare, si preoccuperà pure dell'avversario, cioè andrà a guardare anche lo schieramento della Vibonese, non dico per adattarsi o adeguarsi, ma sicuramente domenica, oltre che proporre e cercare di imporre la propria forza, secondo me bisogna anche guardare gli avversari, perché è tutta gente di qualità, è tutta gente che sta dimostrando che se non ci fossero stati i 20 minuti di Barcellona, oggi la Vibonese è prima in classifica a punteggio pieno, sì. 3-1 al 72esimo vinceva, poi ha avuto quei 18 minuti di breakout, quindi è andare a Barcellona a fare 3 gol, insomma, vuol dire che è tanta roba, piuttosto che giocare in casa e vincere in scioltezza, quindi vuol dire che è una squadra che ha tantissima qualità, è stata costruita bene perché abbiamo un direttore sportivo veterano della categoria che conosce benissimo alcuni meccanismi, e un allenatore che in categoria si sta dimostrando che conosce bene la matassa, e quindi si sta dimostrando all'altezza. Quindi, ma è giusto parlare della Vibonese, però io, come ho detto, la Regina si deve preoccupare della Regina, perché se questa squadra gioca come sa giocare, soprattutto scende in campo con quella mentalità e l'approccio da grande squadra, qual è, secondo me, è una squadra superiore a tutto il resto del girone.
1: E su questo non c'è proprio dubbio, non esiste secondo me neanche il pensiero lontano che non possa essere così, cioè la Regina è superiore totalmente. Tornando sulle scelte, io mi aspetto che possa giocare Guida dal primo minuto, perché comunque aveva spaccato la partita, è rientrato secondo me bene.
0: Però vai già in contrapposizione a Paolo, perché Paolo dice però... che se non vede Alma domenica in campo...
2: No, è veramente, cioè,
1: lo
2: assurdo,
1: so,
2: se non
1: lo
2: mette
1: però guardando anche, cioè, guardando anche le scelte,
2: per me possono giocare assieme.
1: Guardando le scelte anche di Marchionne in Coppa Italia, mi aspetto che possano giocare dall'inizio quelli che hanno giocato di meno. Quindi sicuramente gli esclusi proprio dalle convocazioni.
2: Sì.
1: Là, però... quelli sono sicuro al 100% che saranno titolari. Poi ti dico che secondo me Abunkele, Rossetti e Guida potrebbero giocare dall'inizio, perché appunto hanno rifiatato mercoledì. Alma ha fatto 60 minuti, 70. Rotulo, idem.
2: Beh, Rossetti ha fatto quasi un tempo intero.
1: Sì, sì, magari, vabbè, il dubbio Rossetti-Rotulo rimane sempre, anche perché comunque abbiamo visto che Rotulo, soprattutto in casa, è un'arma importante, ha segnato praticamente sempre in casa e ti aiuta spesso a spezzare le partite, quindi sicuramente c'è questo dualismo che continuerà, però in questo momento secondo me potrebbe giocare addirittura Rossetti, perché la fisicità contro questa Vibonese ti può servire.
2: Sì.
1: Davanti vedo Guida, perché l'ho visto veramente bene, ha fatto un gran gol e per me è un acquisto che in questo momento secondo me è sottovalutato, perché ha giocato poco, ma è un giocatore che veramente in questa categoria per me, come Alma, può spaccare le partite.
2: Sicuramente hai fatto tu, allenatore, delle scelte in Coppa Italia già pensando alla partita di domenica in campionato,
1: quello,
2: su questo
1: ma quello è giusto, ci sta.
2: È anche vero però che la Coppa Italia è una gara ufficiale e anche fosse stata l'amichevole, comunque delle indicazioni tu le devi trarre, quindi io non è che mi metto a dire che deve schierare dall'inizio Franchini e Porcino, che sono stati tra i migliori in campo, perché sappiamo tutti che, cioè, Porcino l'ha lasciato anche 90 minuti, a un certo punto gli ha chiesto anche il cambio, non so perché non l'abbia effettuato, abbia preferito levare Girasole piuttosto che uno dei due esterni, Porcino e Speghere, che erano cotti. E Franchini lo ha sostituito all'inizio del secondo tempo, mi sembra, con Rossetti, e quindi non mi metto qua a dire che devono giocare entrambi i titolari, uno dei due è normale, che però sono due frecce in più che hai nella faretra, te li porti in panchina e sai benissimo che già in campionato ti possono tornare molto utili da subentrati. Ma ti ripeto, uno come Alma che ti subentra contro Ligia e segna, e non so perché non lo riproponi titolare la settimana successiva, ti dimostra che da titolare segna. E da titolare ha prodotto almeno un paio di assist per Giallo, per la serie, tieni, buttala dentro. Noi in questo momento siamo Alma dipendenti, vedete? Cioè, la regina ha cominciato a creare contro l'Igea dopo che è entrato Alma. Per me è una squadra che in questo momento, per quanto concerne la fase offensiva, non può fare a meno di uno come Alma.
1: Cioè, per quanto mi riguarda, io non sono né un allenatore né un tecnico, però se mi viene chiesta un'idea su come vedo la regina, io ti dico, per me la regina deve giocare col 3-4-3 o col 4-3-3, perché ha degli attaccanti importanti. È vero che poche alternative, ma Guida, Alma, cioè, per me sono giocatori che sull'esterno possono veramente creare difficoltà all'avversario, qualunque avversario, in qualunque situazione.
2: Me lo sto dicendo un'altra cosa, tu sei Alma, ok? Io sono Marchionni, io ti metto dentro contro l'Igea, mi fai vincere la partita in buona sostanza, perché comunque, cioè, di sicuro fai il gol del 2-0, però anche prima del gol qualcosa mi combini. Ti tengo fuori nella partita successiva, poi ti do spazio in Coppa Italia, sei il migliore in campo in Coppa Italia, perché Alma è stato per me il migliore in assoluto, e ti tengo di nuovo fuori, non mi mandi a quel paese.
1: Sì,
2: però, cioè, cos'altro devi fare per meritare il posto di titolare?
1: Allora, ti do subito la parola, Domenico, e dico a Paolo: io sono Guida, entro, spacco la partita, poi vabbè, l'abbiamo persa.
2: Hanno messi tutte e due.
1: Come fai a dirmi stai fuori?
2: Per me
1: sono
2: messi
1: rientrato
2: tutte
1: pure
2: due.
1: Bene.
0: Cerchiamo di fare un po', ecco, io non punto il dito se deve giocare Tizio Caio, perché, ma io, allenatore della regina, quando nel mese di agosto vengo contattato, il mese di luglio, quella che era, contattato per guidare questa squadra, e addirittura mi viene messo un organico di primissima fascia, 18-20 calciatori, bene o male, che si equivalgono, questo ce lo possiamo dire tranquillamente. Ora, su 29 che ne abbiamo in rosa, io penso che 18-20, e a maggior ragione, come hai detto tu, qualora ce ne fosse bisogno, non per me, che Porcino e Franchini sono due elementi che puoi utilizzare in qualsiasi, abbiamo visto il Porcino dei bei tempi, soprattutto la prima, quindi voglio dire, oggi hai ma tu, allenatore della regina, già sai che durante il campionato vai in corso a questo tipo di piacevole problematica, perché quando parlo di problematica piacevole vuol dire che hai l'imbarazzo della scelta. Sta a te, perché poi è vero che i calciatori, che quelli che vanno in campo, ma tu sei quello che gli dai il credo calcistico, tu sei quello che gli dai, che metti in campo gli 11. Sta a te capire qual è il migliore 11 da mandare in campo in base alla settimana e anche in base al momento emotivo che vivono i calciatori, perché i calciatori, oltre all'aspetto atletico, anche, hanno anche un aspetto emotivo. Quindi voglio dire, sono sue responsabilità, che poi ognuno di noi in linea di massima, per quello che abbiamo sentito dire questi giorni, e mi viene in mente anche una frase che ha detto il direttore Martino quando avete avuto ospite qua, dice: normalmente quando tu fai una campagna acquisti la fai, il direttore sportivo, su indicazione anche dell'allenatore, in base al modulo che tu vuoi giocare. Io sinceramente, quando dentro tu hai Alma, Guida, Roduro stesso, cioè tutti i giocatori che hanno giocato sempre a tre avanti, oggi
1: Porcino, può giocare, sì,
0: oggi che tu
1: sinistra
0: giochi col 3-5-1-1, col 3-5-2, sinceramente voglio dire, non lo so perché questo sta succedendo. Potevo capirlo nella prima fase di gioco, quando ancora non avevi Magrassi, magari, non lo so, voglio dire, lui conosce bene. Però tu allora hai costruito una squadra con gli esterni votati al 3-4-3, al 4-3-3, al 3-4-2-1, quindi ecco che oggi viene il problema. Se gioca Alma, perché non deve giocare Guida e viceversa? Stiamo parlando di calciatori che al suo tempo sono stati acquistati come il vero valore aggiunto di questa squadra, dove da anni, che durante la vecchia gestione parlavamo a Quadro, Alma, Guida, Maggio e chi più ne ha, sono arrivati. Quindi se sono arrivati e stanno dimostrando la qualità, è giusto che vengano messi nelle condizioni di potersi esprimere alla grande. Io vi ricordo, e mi chiudo, con un'intervista di Alma dove ha detto: sì, io ho sempre giocato esterno, mi sto adattando, mi sto trovando discretamente bene, però ha fatto capire che Alma e Guida li devi mettere esterni, perché sono bravissimi nell'uno contro uno, dove fai la superiorità e là si può creare la condizione. Alma in mezzo al campo, dove viene marcato in maniera importante, ecco che probabilmente riduci il suo raggio d'azione. Ma questa è una mia considerazione, che sicuramente il mister sa quello che deve fare.
1: Sì, sì, no, ma infatti quella domanda gliel'avevo fatta io, era dopo Regina Igea, perché comunque, conoscendo il calciatore, volevo chiedergli appunto come si trovasse, visto che l'aveva fatto praticamente mai in carriera e che comunque i più grandi risultati li aveva ottenuti giocando largo a destra. Detto questo, beh sì, io sono d'accordo con Domenico, perché chiaramente quando tutti noi vediamo la campagna acquisti della Regina in estate, pensiamo subito a un 4-3-3 o comunque una squadra che possa scendere in campo col tridente. Per ora non l'abbiamo mai vista. Secondo me però a lungo
0: andare...
1: No,
0: l'abbiamo visto in qualche circostanza.
2: Io cerco di specificare ulteriormente, che forse non sono stato...
0: No, ma voglio dire, i tre davanti li abbiamo visti qualche volta.
2: Marchionni ha fatto 5 vittorie di fila col 3-5-2, tranne quel momento con l'Avola in cui è passato il 3-4-2-1 già nel primo tempo.
0: Ah, sì.
2: È passato il 3-4-2-1 anzi,
0: esatto,
2: come diceva, ha detto. Comunque il modulo di partenza è stato sempre lo stesso. Quindi non sto... condannando un modulo con cui siamo primi in classifica.
1: No, infatti, no, ma assolutamente.
2: Sto parlando del momento.
1: Certo.
2: Il momento ti dice che il giocatore X non lo puoi togliere dal campo. Poi c'è anche il giocatore Y, che magari per caratteristiche nel modulo che hai utilizzato finora e che ti ha fatto e col quale hai vinto le partite, posso capire che l'uno escluda l'altro, però devi essere anche capace di leggere il momento e di capire se la squadra può reggere i tre calciatori offensivi. Se li può reggere, li devi mettere. Se non li metti, e poi so cavoli tuoi, e perché vai a scontentare qualcuno? Questo è il momento della stagione in cui inevitabilmente vai a scontentare qualcuno. Anche se vinci contro la Vibonese e sbagli le scelte di formazione, la partita successiva tu ti ritrovi gente scontenta. Di conseguenza, se io Alma vado in campo e faccio il mio dovere, la partita dopo non merito di andare in panchina. Lo puoi fare la prima, la seconda, non in continuazione, perché se Alma va in panchina domani gli stai dicendo che è un sostituto, e Alma non è venuto qui per... nessuno è venuto qui per fare il sostituto, ma così glielo stai dicendo. Cioè, qualsiasi cosa fa gol, va in panchina, fai assist, va in panchina. Sarebbe un messaggio brutto,
0: però,
2: verso il singolo.
0: Sì, però voglio spendere una voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. purtroppo quello che dici tu è giusto ed è vero, quando non arrivano i risultati, perché nelle prime 5 giornate che abbiamo giocato a 2 davanti, quindi con vabbè che guida è fortunato, cioè non è che nessuno ha mai, perché si vinceva, non subivi gol, quindi è giusto, io lo sto dicendo, perché poi la verità sta in mezzo. Oggi che i risultati nell'ultima settimana non sono arrivati, c'è stato qualche, come dire, mancanza di equilibrio, e probabilmente tu allenatore puoi anche provare altro, ma nelle prime, se noi avessimo vinto a Trapani probabilmente nessuno parlava che Alme e Guida devono giocare insieme, cioè, sto facendo un po',
2: tu puoi provare quello che vuoi, però se ci sono dei calciatori che vanno in campo e fanno 2 prestazioni di fila non convincenti e tu continui a metterli in campo, sì, e sì, altri sì, che vanno in campo ti fanno 2 prestazioni sì, convincenti, sì, sì, o molto convincenti, le lasci in panchina, per me vai dalla parte del torto.
0: Sì, sì, sono considerazioni che ci stanno, perché voglio dire, sei in fiducia e tu devi rinnovare la fiducia al ragazzo, sicuramente. Però ripeto, oggi stiamo parlando di questo perché veniamo da 2 sconfitte che giustamente creano un primo input di dire cosa sta succedendo, e ci sta, perché poi alla fine è sempre il campo che parla, perché se tu col 3-5-2 anche queste ultime 2 gare non giocavi bene e vincevi, probabilmente oggi non saremmo qui a parlare che i 3 d'attacco forse sono, che io l'ho sempre detto che dal primo momento che questa squadra è votata a giocare a 3 in avanti, perché un Magrassi mi pare che
2: sti cross
0: dall'esterno non mi pare che arrivano.
1: Ha ricevuto un cross
0: e ha fatto il gol in casa,
1: sì, ha fatto il gol in casa con l'Avola
0: e ha propiziato quello di Toscano. Esatto.
2: Ma con 28 calciatori puoi fare tutti i moduli che vuoi,
1: sì. Ma che poi anche Marchionne lo ha detto, nel senso, in fase di presentazione gli era stata fatta la domanda, no, su come vedesse la sua squadra, lui ha detto che non si fossilizzerà mai su un unico modulo, quindi secondo me quando poi lui realmente crederà che serva cambiare, cambierà, quindi poi valuteremo anche il mister su questo. Ovviamente, cioè, nel senso, noi dobbiamo parlare, dobbiamo valutare quello che vediamo. Questa settimana non è stata positiva perché hai perso 2 partite su 2, però non possiamo neanche dimenticarci quello che è stato fatto finora, quindi dobbiamo cercare anche un equilibrio. Io credo che Marchionni, qualora non avesse le risposte giuste già domani, provvederà a cambiare, perché obiettivamente poi 3 passi falsi, io ci metto anche il pari come passo falso possibile, non sono assolutamente ammissibili e soprattutto sottovalutabili, quindi sicuramente se dovrà cambiare poi cambierà. Vediamo quello che succede domani, vediamo se cambia l'atteggiamento e vediamo anche se cambia qualcosa anche in fase proprio
0: perché
1: tattica.
0: Giustamente, Paolo, la tua considerazione che io condivido, però dobbiamo anche spostarla in altri contesti, ad esempio, non dimentichiamo che nelle prime giornate di campionato Rosario Girasole è migliore in campo.
2: Sì, Rosario Girasole, sì.
0: Cioè, quindi va bene che va bene
2: che
0: in attacco si nota di più perché fai gol, fai das, ma non dimentichiamo che sì,
2: qua c'è un problema legato all'anno di nascita
0: che
1: non è proprio quello,
0: ma soprattutto col rientro di Baldan, perché poi lì è stata la chiave, no? Che metti dentro Baldan, che non puoi tenerlo fuori almeno inizialmente, per poi e devi sacrificare il migliore in campo, perché è stato il migliore in campo delle prime gare, perché poi deve giocare il 2008 con tutti gli...
1: Però sì, per anche dire cosa, è stata fatta una
0: che
1: scelta,
0: questa,
1: però,
0: che, questa, che questa legge, passami il termine, vale in tutti i settori del campo, certo, tu hai detto Alma, sì, giusto,
2: ma pure il portiere, se avesse fatto 7 parate con i denti,
0: sì, sì, è
2: mercoledì in Coppa Italia, che facevi? Lo lasciavi fuori? Purtroppo
0: era giusto dire, ecco, fare un quadro più generico anche su altri settori, che...
1: Bene.
0: Ma questo per dire che abbiamo 22 calciatori che solo il mister poi deve sapere chi in quel momento.
1: Ricordiamo che è rientrato anche Franchini, quindi ti ha dimostrato che non c'entra nulla proprio, ma no, proprio niente, per me è proprio quello che non c'entra più di nessuno in assoluto con questa categoria. Per me Franchini proprio in Serie D non esiste.
2: Vabbè.
1: Comunque Andrea,
2: io non farò l'allenatore, ma farò il direttore sportivo, perché mi iscrivo.
1: Permettimi solo un attimo, leggiamo i messaggi, leggiamo gli sponsor, perché non abbiamo ancora detto gli sponsor dei premi per quanto riguarda il gioco pronostico, così poi andiamo in pubblicità. Ci scrive intanto Domenico, dice ma pure col Modica ha vinto bene. e poi dice ma, nel senso dubbioso, effettivamente non è stata una partita molto esaltante, però comunque era arrivata la vittoria, è quello che importa. E poi anche Nuccio dice ciao a tutti, l'attenzione sul ponte è finalmente spostata sul ponte, i calciatori coinvolti dell'importanza dell'opera si sono rilassati, la vera regina è la squadra delle trionfanti 5 partite. Allora andiamo a leggere anche ovviamente a ricordare gli sponsor, perché come ben sapete si può vincere, si possono vincere premi importanti con il gioco pronostico. Quest'anno abbiamo dei premi settimanali e dei premi annuali. Ovviamente i premi settimanali si possono vincere indovinando il risultato e il marcatore della partita, almeno che qualcuno non indovini addirittura il primo marcatore, quindi comunque la precedenza ce l'avrebbe chi eventualmente dovesse indovinare il primo marcatore. I premi settimanali sono i seguenti: 1 kg di gelato più 4 brioche offerti dalla gelateria Cesare, 1 kg di pasticceria Mignon offerti da La Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta dal centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E poi ci sono i premi annuali che ovviamente si possono vincere, si vinceranno a fine campionato con tutti i punti che state raccogliendo giornata dopo giornata partecipando al gioco pronostico, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati limitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Ovviamente vi ricordo che per accumulare punteggi dovete inviare il vostro gioco pronostico, già solo inviandolo guadagnerete un punto, indovinando il risultato esatto 3 punti, indovinando invece risultato più primo marcatore sono addirittura 5 punti che andreste a guadagnare. Provate a indovinare perché un gelato si sta squagliando, Paolo.
2: Nel frattempo si inventeranno nuovi gusti, sicuro. Va bene, io l'allenatore non lo farò, però farò il direttore sportivo, perché ho deciso di iscrivermi al corso dell'Università Online Campus per direttore sportivo, quindi ci saranno queste 144 ore online con docenti di primissimo piano, tra cui il nostro direttore Gabriele Martino, ma anche il suo storico collega Pantaleo Corvino. Quanti scontri hanno fatto da Serie A Serie B, tra Lecce e Regina, negli anni belli. Pasquale Sensibile, che invece da direttore sportivo del Novara ci ha dato un dispiacere, e quindi tantissima gente di elevatissima qualifica. Questo è il corso organizzato appunto dall'Università Online e-Campus, che insomma, le iscrizioni sono ancora aperte, quindi approfittatene.
1: Assolutamente, ovviamente noi ora tra poco andremo in pubblicità, però sì, restate con noi perché avremo anche la conferenza di Marco Marchionni, la sentiremo tutti qui in diretta, quindi restate con noi perché ovviamente ha parlato il mister prima di una partita delicatissima e soprattutto per il momento che la rende ancora più delicata, ovvero Regina Vibonese. Noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.
3: Sportivo e Campus, un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti, accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione un grande successo, oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. idrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
5: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
8: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
9: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Veniristico

0: @progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Rieccoci in diretta qui a Mezzogiorno Amaranto. Oggi è sabato, ovviamente 10 ottobre. Domani si torna in campo per il derby Regina Vibonese. E allora torno.
2: Io mi dissocio. Cioè la parola derby mi dissocio.
1: Vabbè, questa. Derby calabrese.
2: Il derby è col Messina, col Calanzaro e col Cosenza. Punto. Non ne conosco altri, mi dispiace.
1: Vabbè, derby calabrese, dai, voglio dire, comunque
3: la Vibonese, derby di categoria, Paolo.
1: Derby di categoria, come dai, lo è stato anche con la Lamezia, diciamo così. Non è sicuramente tra i più sentiti, anche perché tra l'altro tra Vibo e Reggio c'è un profondo rispetto. Sappiamo che tanti anche tifosi della Vibonese sono stati abbonati a Reggio, sono venuti a vedere la Regina, quindi ai tempi d'oro, quindi sicuramente c'è tantissimo rispetto. Fa piacere comunque vedere che nelle prime posizioni ci siano tre calabresi, perché ci abbiamo Regina prima in classifica e poi Vibonese, sì, e Sambiase seconde, quindi quello sicuramente fa tanto piacere. Però cosa dobbiamo aspettarci da questa Vibonese domani, Domenico? Sta facendo bene, eh? Noi l'avevamo messa tra quelle che potevano dare fastidio, probabilmente è andata anche oltre le aspettative. Ma obiettivamente, conoscendo anche l'allenatore Sasamarra, potevamo aspettarci un approccio del genere al campionato.
3: Ma guarda, noi ormai purtroppo ci siamo abituati a diventare anche esperti di questo tipo di campionati, quindi nel momento

0: nel reparto difensivo, gente come Bertolo che conosce questa categoria ormai. In mezzo al campo, lo abbiamo detto, c'ha giocatori di altissima qualità. In attacco addirittura si permettono il lusso di tenere Castro in panchina, che era il sogno della regina di qualche anno fa.
1: Se no, di qualche mese fa.
0: Di qualche mese fa,
1: sì,
0: ecco.
1: Però evidentemente.
0: Cioè, quindi poi c'ha Cosendei.
1: Io sognavo Veronica Castro, insomma, quando ero piccolo.
0: Cioè, quindi una squadra costruita con grande novizia e soprattutto con un senso tattico ben definito, dove Maglie e Marra hanno costruito e sono andati a indicare quei calciatori rispetto al credo calcistico del mister. E oggi sta dando i propri frutti. È una squadra, come ho detto prima, che ha tanta qualità, messa bene in campo, c'è l'entusiasmo. Arriveranno a Reggio 500 tifosi, che tutto fa brodo in questo momento. È in fiducia, arriva da 3 vittorie consecutive. E quindi, in teoria, potrebbe essere una scheggia impazzita. Però la regina, se scende in campo la regina, ma mi assumo la responsabilità per quello che dico, ci sono almeno 2 gol di differenza come organico e come qualità, sì, di squadra. Infatti. Però,
2: sono d'accordo.
0: Visto che gli ultimi risultati ci hanno indicato degli alert, dove abbiamo giocato quasi con l'ultima in classifica, abbiamo perso col Trapani, era l'ultima mi pare domenica scorsa,
1: sì,
0: il Trapani,
1: sì, sì,
0: e abbiamo perso, quindi tutti questi ragionamenti lasciano il tempo che trovano.
3: Pronto, buongiorno.
4: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, mi sente?
3: Sì, sì, sì.
4: Ah, niente, ho visto ho acceso Video Touring e non ho idea, ho capito dei premi, ma non ho idea di come funziona. Se me lo può dire a voli in un secondo, così capisco.
3: Ci sono dei premi settimanali e dei premi annuali.
4: Lei,
3: indovinando il risultato e il marcatore, potrebbe vincere il premio settimanale. Invece, poi, a fine campionato, in base al punteggio che lei ottiene da qui a fine stagione, potrebbe vincere anche un premio annuale.
4: Ok, allora per ora le dico il risultato.
3: Sì.
4: 2-1.
3: Sì.
4: E il marcatore guida.
3: Mi deve dire il suo nome e l'iniziale del cognome, così non ci confondiamo.
4: Antonio L.
3: Va bene, grazie signor Antonio.
4: E su WhatsApp, perché se ho fatto la foto, c'è WhatsApp pure.
3: Sì, sì, può anche inviarlo via WhatsApp, li registriamo man mano che ci arrivano al numero.
4: Ma una sola, un solo pronostico.
3: Certo, uno fare dei... certo, no, se no
4: una sola.
3: Un solo pronostico, ovvio. Ovviamente controlliamo,
4: grazie,
3: tutto.
4: Grazie, arrivederci.
3: Grazie, arrivederci, salve.
1: Buongiorno.
3: Allora, se sei d'accordo Paolo, io andrei a vedere anche il prossimo turno.
1: Certo.
3: Di campionato, perché comunque ci interessa. Parliamo ovviamente della settima giornata del girone I della Serie D, che vedrà le seguenti partite, andare in scena le seguenti partite: Castrum Favara, Eggia Virtus, DGS Praia Tortora, Modica, Enna Calciavola. Questo ovviamente da chiarire, anche se si giocherà, viste le difficoltà annunciate dai giocatori e lo staff dell'Enna. Poi ovviamente Regina Vibonese, San Biase Trapani, e questa è sicuramente una bella partita per vedere se il Trapani riesce a continuare il filotto di vittorie in campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia. Siracusa Vigor Lamezia, Ragusa Nissa, Athletic Palermo Licata e Gela Milazzo. Questa è una partita anche abbastanza interessante. E adesso lo commentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Non è pronto.
3: Pronto?
1: Evidentemente non è pronto.
3: Provi a richiamare se ci sente. Allora dunque, un turno.
1: Vediamo se il Trapani farà l'ammazza grandi.
3: Sì, potrebbe farlo. Ricordiamo che il Trapani ha perso in Coppa Italia mercoledì contro il Licata, che aveva schierato tutti under. Cioè, il Licata è sceso in campo con 11 under su 11.
1: E quanto è finita?
3: Ha vinto, mi sembra 2-1.
1: 2-1, quindi non è over. È under pure quello.
3: No, è over.
1: È over,
3: certo,
1: 2-1.
3: Per 2,5.
1: Perfetto.
3: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Domenico S per il pronostico, sì. 2-0.
3: Sì. Chi segna?
5: Si chiama Grassi.
3: Ok.
5: Una cosa, ma la conferenza dell'allenatore sappiamo niente.
3: Dovremmo poterla mandare a breve. quindi resti in linea perché tra qualche minuto
5: no, vi vedo per televisione.
3: Va bene,
5: un abbraccio.

0: faccio a Mimmo De Marco, saluti.
1: Ciao, ciao, buongiorno, grazie, ciao, ricambio. Ciao, ciao,
2: ciao. Buongiorno, buongiorno, grazie.
3: Grazie, grazie come sempre per la telefonata. Dunque sì, il Trapani potrebbe continuare la sua scia di ammazzagrandi. Il Siracusa riceve il Lamezia, che comunque ha vinto l'ultima giornata. Ricordiamo che il Siracusa senza penalizzazione sarebbe anche lì.
2: Sarebbe quarto, credo.
3: Tra le prime 4-5 in classifica, anche quella è una squadra da non sottovalutare, Paolo.
2: Ha dei valori tecnici il Siracusa, è chiaro che la penalizzazione forte sta incidendo sulla classifica.
3: Bomber Angelo Guida,
2: che ha segnato più del nostro, anche perché il nostro non ha giocato, insomma, tranne l'ultima partita, poi era uscita già contro il Licata. Va bene, fa piacere per lui, evidentemente non era l'attaccante adatto da prendere l'anno scorso per sostituire Montalto, peraltro dopo 3 mesi, ecco, ce l'abbiamo aspettato per 3 mesi sostituto di Montalto, poi è arrivato questo giocatore che non è riuscito a fare la differenza.
3: Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, posso dare il risultato?
3: Certo.
4: Allora, 3-2.
3: Sì, chi segna?
4: Reis.
3: E lei si chiama?
4: Vilma F.
3: Ok, grazie. S?
4: Grazie a lei, grazie.
3: Va bene, grazie, arrivederci. Ci scrive Nuccio, dice: attenzione, Gianissa, lo stesso Sambiase. Ovviamente la Vibonese lotteranno per il vertice. Dipende dalla regina incoraggiarlo o scoraggiarle. Campionato punto su punto o prende il largo? Domanda di Nuccio. Domenico.
1: Ma guarda, intanto io parto da un presupposto che se tu domenica vinci, intanto recuperi qualora ce ne fosse bisogno mentalmente la squadra, tutto il gruppo e anche la piazza, perché le vittorie, come abbiamo detto prima, portano fiducia, ma soprattutto perché no, vinci contro il Porto da Vibonese a meno 5. Attendendo il risultato di Lamezia potresti dare un chiaro messaggio al campionato, è quello che tutti volevamo, e probabilmente con una vittoria di domenica che deve arrivare, probabilmente non si parla più né di Capaci né di Barcellona. Quindi alla fine, come abbiamo detto più volte, paradossalmente domenica arriva la partita giusta al momento giusto, perché vinci e da domenica sera o da lunedì torniamo a dire quello che abbiamo detto nelle prime 5 giornate di campionato. Se oggi siamo qua a porci qualche riflessione o a dire perché non gioca Alma piuttosto che Guida, sto facendo un esempio, perché veniamo da 4 giorni, passatemi il termine, da incubo calcistico, che nessuno pensava che dopo un inizio del genere subisci in 2 gare, subisci 4 reti che soprattutto esci da 2 sconfitte che sinceramente non erano affatto.
2: Ma per me l'incubo calcistico abbiamo visto negli ultimi 3 anni, soprattutto l'anno scorso di questi tempi e sono andato per la mia partita a Messina. No.
1: Per me l'incubo è quello lì.
2: Noi siamo primi, non è un incubo.
1: Sì, ma no, parliamo delle ultime 2 gare, ma perché tu preventivavi che si dal Trapani e Novigea portavi a casa 0 punti?
2: Io non preventivavo di fare 34 vittorie.
1: Manco io.
2: Neanche manco io. 32
1: però fare 0 punti in queste 2 gare, io non avrei scommesso un euro.
2: Ma una delle 2 è Coppa Italia. Comunque è un'altra competizione dove hai scelto di non schierare determinati calzatori.
1: Sì, sì, sì, ma infatti.
2: L'hai scelto. Non dico che hai messo Primavera, non hai messo neanche Runza, dico per dire, sicuramente hai creato gente molto valida.
1: Non hai messo Runza, però, non hai messo Verducci,
2: però
1: non hai messo
2: 5 le hai lasciate a casa e altri le hai lasciati in panchina.
1: Sì, però se diciamo che abbiamo 20 calciatori che si equivalgono, sì, devono essere sempre bravi, cioè devono equivalere sempre, perché poi abbiamo visto Franchini e Porcino e non l'avevamo mai visto, ma che hanno dimostrato di poterci stare pure nell'11 titolare, se andiamo a guardare sotto certi aspetti. Cioè il concetto non è che, perché poi sì, non dobbiamo fare.
2: Se dobbiamo prendere la coppa, abbiamo una partita vinta 7-0 e una persa 3-2. Se prendiamo il campionato, abbiamo 5 vittorie e una sconfitta.
1: No, ma io parlo degli ultimi. Io parlo dei 4. Sì, per me, gli ultimi 4 giorni io non scommettevo un euro che portavamo a casa 0 punti e 4 gol subiti dopo un inizio importante. Quantomeno ci poteva stare Ma l'ha detto Marchionni, non lo dico. Sì, sì, sì. A Trapani non devi vincere, ma non devi perdere. E sei perso evidentemente per incapacità tua. A Barcellona, se non fai 4 gol, 5 gol, come devi fare? Incapacità tua. Cioè, ma io non aspettavo l'incubo riferito a 4 giorni. Perché è vero che siamo primi in classifica, ma oggi domani giochiamo contro una signora squadra da 2 sconfitte. E questa è la mia riflessione. Non stavo, ho detto inizio trasmissione che possiamo anche, passatemi il termine, perdere, che non è nulla di compromesso domani, perché andresti a meno 1 con una squadra del genere, hai tutto il tempo di recuperare. Mm-hmm. Però oggettivamente io non mi aspettavo 4 giorni, non dico incubo, ma negativi, perché sicuramente saranno stati negativi.
2: Sicuro.
3: Intanto Marco ci dà degli ossessionati, perché scrive: ogni tanto vi seguo come altre trasmissioni sportive nazionali sui social, ma fate tutta questa trasmissione su FB in una settimana, neanche in tutta la regione Lazio, e le vediamo dove ci sono tante società importanti. Questa è proprio ossessione compulsiva, e poi al minimo intoppo fate nascere un problema e dubbi in 4-5 giorni di difficoltà. Beh, insomma, grazie, no, grazie per i complimenti, però nel
1: allora,
3: senso
1: Marco,
3: anche richiesta.
1: Questo lo sai cosa vuol dire? Che Reggio Calabria non è una, è anche dal punto di vista giornalistico e dal punto di vista mediatico, il fatto che tutti i giorni si parli di Regina, non me ne vogliate, ma in diverse emittenti, senza stare. Questo vuol dire che questa piazza è abituata ad altro, che questa piazza ha conosciuto la Serie A, la Serie B, questa piazza vive di Regina, e quindi che quotidianamente si parla di Regina, questo è un messaggio che probabilmente altre realtà calcistiche, anche superiori, non possono. Che poi dobbiamo analizzare gara dopo gara, perché noi siamo qui per analizzare quello che è successo domenica o mercoledì, e dobbiamo analizzare 2 sconfitte, dobbiamo anche dire che qualcosa non è andata, ma a Roma piuttosto che a Torino si parla 24 ore al giorno di Roma, di Juve, di Reggio Calabria.
2: Non lo so,
1: a Torino forse no, ma a Roma sicuramente. Questo ti dimostra che Reggio Calabria è differente rispetto alle altre piazze, è di un'altra categoria anche. Beh, sotto questo aspetto,
2: allora non so chi sia, però Marco ha scritto per me una grande verità, e è chiaro che al messaggio di Marco mi sento solo di aggiungere: purtroppo Marco, siamo al quarto anno di Serie D e di conseguenza anche, diciamo, il treno che ci passa accanto, perché siamo vicino qua ai binari ferroviari, può sembrare un terremoto a volte quando ci passa accanto, e quindi la piazza, o comunque una parte di piazza, reagisce così anche, appunto, per un momento per me normalissimo, insomma, che ci sta che buchi una partita come abbiamo fatto col Trapani, certo, così come ci sta che perdi in Coppa Italia, quindi assolutamente nessun dramma. Ecco, stiamo solo argomentando, ognuno argomenta per ciò che ha dentro, tutto qui.
3: Sì, sì, infatti poi è chiaro che i risultati condizionano parecchio le analisi e tutto il resto.
2: No, la Serie D ci condiziona.
3: Sì, soprattutto, è vero. Chiaramente poi dopo 2 sconfitte consecutive noi stiamo mantenendo l'ottimismo, cioè stiamo ricordando che nonostante le 2 sconfitte noi siamo la squadra più forte, nettamente più forte, che sicuramente andrà in Serie C, però chiaramente dobbiamo anche commentare quello che vediamo. E abbiamo visto una Regina in calo in queste ultime 2
1: uscite.
3: Ma solo
1: questo stiamo dicendo, qua non si parla di crisi,
3: ci aveva abituato in 4 giorni, ma stiamo anche dicendo che probabilmente domani rivedremo una grande Regina. No,
2: perdonate, noi non abbiamo visto una Regina in calo, noi abbiamo visto Parma, Perugia, Salerno, Bari, Venezia, Catania, abbiamo visto una serie di città in cui si riparte dalla Serie D e si vince al primo colpo. Questo abbiamo visto. E a Reggio Calabria per 2 volte siamo ripartiti dalla Serie D in 8 anni e purtroppo non c'è stato verso. E la prima volta ci hanno ripescati e la seconda volta evidentemente no, ancora siamo qui. Quindi
3: io
2: è questo che non sopportiamo.
3: Sono d'accordo con te, però anche perché
2: ovviamente
3: non
2: è colpa di Lodito.
3: Non siamo gli unici, perché voglio dire, anche a Livorno ci è voluto più di un anno.
2: 3.
3: C'è anche a Piacenza, che ancora è in Serie D, l'Ancona stesso, che sono tutte piazze che hanno giocato la Serie A e che comunque hanno una buona tradizione calcistica.
2: Sì, l'Ancona ha fatto un anno negli ultimi,
3: sì,
2: 40.
3: D'accordo, però comunque ha fatto sempre,
1: diciamo,
3: campionati professionistici. È una piazza, nel senso, non è una città proprio l'ultima arrivata. Sicuramente non è a livelli di Reggio Calabria come cultura calcistica, su questo non c'è dubbio, però comunque ci possono essere difficoltà. Io direi che questo è l'anno zero per la Regina. È chiaro che sono passati 3 anni, ma questo è l'anno della Regina. perché Lotito viene a Reggio Calabria per vincere, viene a Reggio Calabria per riportare la Regina in Serie C, e finalmente abbiamo una proprietà all'altezza del nome e della storia. Quindi, per quanto può essere stato difficile vivere questi ultimi tre anni, per me questo è il primo anno, perché il primo anno deve essere un primo anno che deve riportare la Regina ai suoi livelli.
1: Giusto, Andrea, però è vero, perché da quest'anno è l'anno zero, l'abbiamo detto più volte, insomma, una proprietà che non stiamo qua sempre a ripetere le solite cose, però è anche vero quello che dice Paolo, che un po' questa frustrazione dei tre anni che purtroppo non si riesce a uscire da questo campionato, dentro la testa e la pancia del tifoso reggino purtroppo incombe, e poi quando c'è un risultato negativo dice: ma che sta succedendo? Perché poi alla fine, però è normale che da quest'anno è tutta un'altra storia, lo ma abbiamo, certo, detto più volte, dove c'è una programmazione, dove si lavora testa bassa, senza se, senza mai, gli incidenti di percorso, così come sono sicuro che sono stati questi, vengono in 34 gare, ci possono stare. Però sai, ancora per il quarto anno andiamo a giocare col Praia, andiamo a giocare col San Biase, questo dentro di noi, ma io mi auguro, anzi ne sono certo, che dall'anno prossimo parleremo di professionismo, parleremo di Catania, di Cosenza, speriamo, non si sa, e di Crotone, e via dicendo, perché Reggio Calabria merita almeno questo tipo di piazze di confronto.
2: Assolutamente.
3: Sì, sì. Sai che ieri stavo guardato un pochino di Avellino-Sampdoria, e stavo pensando a una cosa, aiutami tu Paolo, che sì, ti ricordi bene tante cose, ma la Regina ha mai vinto a Marassi? Perché non ha mai vinto a San Siro, quello sono sicuro, però sai che forse non ha
2: con
3: mai vinto
2: con la Sampdoria, nemmeno forse a Marassi. No, col Genoa sì.
3: Ha vinto col Genoa?
2: Col Genoa segnò Sesia al 90° inoltrato, Serie B con Guerini in panchina.
1: Sì, sì.
2: Stiamo parlando della stagione 96-97.
1: Almanacco vivente.
2: No, vincemmo 2-1 Dionigi e Sesia, controllo per sicurezza, ma vincemmo 2-1 con gol di Dionigi e Sesia.
3: Ok, no, era una curiosità che mi è venuta ieri, perché ha detto che gli è rimasta qui la vittoria a San Siro, giustamente a tutti noi, non è mai arrivata. E
1: sì, a Genova Sponda Sampdoria non c'è un buon clima, parlano di un nostro Corradi, non dimentichiamolo, certo, che purtroppo sta vivendo un momento difficile, certo. Anche una piazza, ecco, Sampdoria, che sicuramente non è stata la, ma qui potremmo parlare per ore e ore e ore, ma non è il caso, però anche una piazza come Genova Sponda Sampdoria sta vivendo un momento difficile, anche se
3: Sponda Rossoblù, anche Sponda Genova, perché comunque è vero che in Serie A, però è arrivato un ribaltone in questa settimana, è stato cambiato il direttore sportivo, sì, la direzione tecnica, è rimasto De Rossi. Diciamo che anche Genoa è una piazza molto importante, che merita sicuramente altri
1: Paolo,
3: palcoscenici,
1: ancora
3: altri
1: una
3: livelli.
1: Volta non si smentisce, azzeccato. Conferma il 2-1 con Sesia al 91°,
2: però ho sbagliato il minuto, era l'89°.
3: No, scusa, ma come fai? No Paolo, va, per favore, alzati, vai a casa. No, sto scherzando. No, dicevo, beh, sicuramente ieri la Sampdoria ha preso una bella batosta, 4-1 ad Avellino. E chiaramente c'è qualcosa che non va, perché ogni anno parte davvero male, nonostante poi arrivino calciatori importanti. Insomma, questa dimostrazione che anche in piazze importanti come Genova ci sono delle difficoltà. Perché poi Marco dice, aggiunge rispetto a quello che scriveva prima, e dice giusto, in parte sono d'accordo, ma il passato anche lontano è anche un ricordo che fa perdere di vista la realtà quotidiana, e speriamo di vedervi almeno in B. Ma ti ringraziamo, però giustamente noi dobbiamo anche ricordare quello che siamo stati e che continuiamo ad essere. È chiaro che dobbiamo oggi accettare il fatto che siamo in Serie D, e quindi ragionare anche in maniera corretta rispetto al campionato, però non possiamo abituarci, cioè nel senso non ce lo puoi chiedere, perché comunque la Regina nella sua storia ha fatto 5 campionati, 6 campionati di Serie D mi sembra, e 4 li ha fatti negli ultimi 4 anni, quindi voglio dire, capisci che la nostra storia sicuramente non è da Serie D, e pretendiamo, vogliamo la Serie C, perché è il minimo sindacabile.
1: Però nel frattempo che arriva la conferenza, grazie alla tempestività del buon Michele, che già ha buttato giù qualcosa sulle prime dichiarazioni di Marchionni, io vedo che Marchionni ha detto tante cose che noi in questa oretta abbiamo,
3: molto lunga, esatto,
1: abbiamo,
3: differenza.
1: No, che abbiamo detto quando dice,
2: siccome noi non stavamo ascoltando lui,
1: assolutamente,
2: forse
1: era, cioè, cioè quando dice non diamo nulla di per scontato, è un po' quello che abbiamo detto noi. Quando dice che abbiamo una squadra fortissima, e noi lo stiamo confermando, che è la squadra più forte. Quando lui dice, e io qua ho detto, io aspettiamo che ha un reparto d'attacco fortissimo, io prima di giudicarlo ancora lo vorrei vedere all'opera in maniera completa. Quando dice su Iallo, dice sì, io non dico niente perché sbagliare quei gol è inutile, andare via a fare il rimbrotto, bisogna lasciarlo sereno perché è un calciatore che fisicamente sta trovando la conduzione. Quindi, per dire cosa, che Marchionne ha lanciato tutti i messaggi positivi, come giusta che siano, ma noi da qua nessuno ha detto cose diverse. Così come ha detto, e mi trovo d'accordo, io l'ho detto martedì, non troviamo alibi che il campo era piccolo, che il campo era in erba sintetica, che era più stretto, che era qua. Cioè, perché quando una squadra è forte deve, così come c'era. Quindi alla fine ci ritroviamo in tanti ragionamenti che ha fatto Marchionne, questo gli fa onore di aver fatto un pizzico di autocritica, però nello stesso tempo ha incoraggiato giustamente e ha alzato l'autostima della squadra, perché sa che lo sto proprio leggendo adesso, dice domani è una gara dove ci giochiamo tanto, quindi dice Marchionne la pressione sicuramente non la stiamo creando noi da studio.
2: Assolutamente, quindi qualche istante insomma e lo sentiremo con la sua viva voce, però appunto le dichiarazioni sono queste e, insomma, alla fine diciamo i concetti sono quelli che stavamo già esprimendo nel corso della trasmissione, quindi il tecnico giustamente vive la nostra stessa realtà e di conseguenza ha presentato di conseguenza la partita.
3: Sì, siamo ovviamente in attesa, proviamo a capire se poi effettivamente riusciamo a mandarlo, speriamo di non avere problemini.
1: Cioè, quando dice la Vibonese sfrutta bene la sua zona offensiva, lo abbiamo detto anche noi, però noi dice l'obiettivo è quello di far preoccupare loro, cioè noi ci dobbiamo preoccupare, ecco, si devono preoccupare gli avversari, non noi. Ecco, quindi questa è un'altra cosa che tra le righe avevamo detto, cioè tutte considerazioni, perché poi alla fine anche l'allenatore, che sicuramente in conferenza stampa non dirà, non giocherà mai a carte scoperte, però le linee guida sono quelle. Poi dice, e poi un'altra cosa che deve, secondo me, risalta un po', dice: io non sono arrabbiato più di tanto perché rispetto a Capaci ho visto una squadra reattiva a Barcellona, dove dice d'accordo. Se noi facciamo 3-4 gol il primo tempo parliamo di un'altra cosa. Quindi dice: non sono preoccupato, perché dal suo punto di vista, che vive lo spogliatoio e che vive la squadra sette giorni su sette, dice: ho visto una squadra in salute, e questo a noi ci fa piacere, perché una squadra,
3: spero sia stato sincero, perché obiettivamente obiettivamente si è arrabbiato tantissimo.
1: Stiamo facendo tutti in diretta. Mi sono arrabbiato tantissimo a fine partita, perché da uomo di calcio voglio vincere tutte le competizioni. Mi sono arrabbiato più per il risultato finale, ma non per la prestazione. Cioè, lui dice: io queste sono dichiarazioni che la regina gioca sempre. Sì, lo ha detto. Ora non ricordo.
2: Andrea dice giustamente: sembra un'altra persona, ecco, rispetto a quello che ha detto.
3: Sì, no, puoi difendere il gruppo, è giusto, cioè davanti soprattutto la stampa.
1: Ci teneva da Coppa Italia, da ex calciatore dico che bisogna puntare a vincere tutto sempre, per questo era arrabbiato a fine partita. Ne ho parlato con DS Romeroni, verranno curati alcuni dettagli, e pensare che nulla può essere dato per scontato.
2: Diciamo che sicuramente ci piacciono molto di più queste dichiarazioni, ecco, rispetto
3: certo. Queste sono molto più coerenti anche rispetto a quello che abbiamo visto, e che comunque fortificano anche quello che dicevamo insieme a Paolo in questi giorni, che sicuramente la regina ha alzato un po' lo sguardo ultimamente su qualche possibile cambiamento, perché ricordiamo che in Serie D il mercato non chiude mai, quindi c'è sempre la possibilità di operare, perché evidentemente qualche idea sta balenando tra il DS e l'allenatore.
2: Sì, ci sono dei calciatori che magari in Serie D possono fare al caso nostro come attaccanti, ovviamente in altri gironi, non per forza del nostro, e quindi ci possono essere delle squadre che sono partite con determinate ambizioni che non le stanno mantenendo dopo i primi
1: una
2: sei
1: cosa
2: giorni.
1: Mi sento qua, forse Paolo penso che mi troverò d'accordo mi troverà d'accordo. Una cosa sono che questa proprietà e questa società, se deve intervenire, non aspetta il 31 gennaio per poi portarci Angelo Guida, piuttosto che De Felice, con tutto rispetto. Se c'è da intervenire, intervengono subito, nel giro di un mese. Per
2: aspetto sia una società,
1: se, ho detto se.
2: No, io mi aspetto, a prescindere dai nomi, sì, che sia una società in grado di gestire i calciatori. Perché i calciatori che abbiamo avuto l'anno scorso, due anni fa, non è che fossero scarsi, ok? Almeno diversi di loro, cioè, ma anche tre anni fa, non mi ricordo in quale squadra, ma anche importante, sta giocando Bright, Kevin Bright.
3: Lo Spezia,
2: ecco,
3: è primo in Serie C.
2: Non mi ricordo in quale altra squadra di Serie C sta giocando Coppola.
1: Ah, l'attaccante.
2: C'è...
3: Avrocelli.
2: Perfetto. No, forse in un'altra. Cioè, qua sembravano...
3: Quelle erano state imbeccate di contorno, del direttore Pellegrino.
2: Perfetto. Dico, cioè, abbiamo avuto anche questo tipo di calciatori giovani che qua sembravano forse di contorno.
1: Delle meteore.
2: Capisci? Quindi non è che sia passata gente scarsa, però non li hai gestiti. Non li hai saputi minimamente gestire. Io ancora dopo, io non so chi ha fatto le campagne acquisti negli ultimi due anni. Non quest'anno, ovviamente, sappiamo benissimo. Non so se l'ha fatto il direttore, l'allenatore, il capitano.
3: Nel
2: non
3: Picerno,
2: ci ho capito niente.
3: Nel Picerno sta giocando,
2: ecco,
3: Coppola, scusa.
2: Non ci ho capito granché. La squadra non era inferiore al Savoia, cioè di sicuro non la squadra iniziale. Probabilmente quella è stata poi smembrata, smantellata già dopo settembre, ottobre, dopo poche settimane, e sicuramente ha perso, no, dal punto di vista.
1: Poi a Siracusa dello scorso anno non c'era tutta questa grande differenza, ricordiamoci.
2: Cioè, di grazia ha fatto schifo solo qui, tra virgolette. Ma cioè, forse ho usato
3: Nissa,
2: un termine esagerato.
3: Con
2: la Nissa sta facendo benissimo, l'anno prima aveva vinto il campionato. E prima di vincere il campionato di Siracusa, non so quante altre volte avesse fatto la Serie D, credo mai, perché è un calciatore che ha fatto sempre Serie C, professionista.
1: Sì, sì, sì.
2: Forse un paio di anni anche in Serie B, o uno o due. E, di conseguenza, solo tu non lo hai saputo gestire, a di grazia.
3: No, che poi voglio dire, comunque alla fine è stato uno dei meno negativi. È chiaro che poi, sai, quando le cose vanno
2: allora,
3: male...
2: Allora, mi sono espresso male, cioè non volevo dire quel termine. Era per dire che... è stato un di grazia sicuramente diverso, di gran lunga molto più negativo,
3: certo,
2: rispetto al di grazia di Siracusa,
3: quando,
2: o di grazia di Ora,
3: ecco. Quando capisci che la gestione è sbagliata, ma è sbagliata la gestione generale, giustamente anche i giocatori di grande qualità vanno in difficoltà. E nonostante tutto, comunque di grazia fa 7 gol in varie situazioni, è stato sempre comunque determinante. Ma anche un altro come Edera, voglio dire, secondo me in Serie D, in Serie
1: ma guarda...
3: D, Non c'entra nulla, nel senso anche in questa regina avrebbe avuto la sua parte.
1: Ma peggio mi sento, perché dopo, ecco, con giocatori di questo calibro, non essere riusciti ad andare via da dilettanti, sicuramente il problema non era tanto sotto l'aspetto, diciamo, tattico o della prestazione del singolo calciatore, ma è stato un problema di gestione.
2: Fermo restando che la mia di calciatori era sbagliati.
1: Che?
2: Determinati calciatori l'hai sbagliati,
1: sì,
2: perché
1: certo.
2: C'è la prima punta
3: sia due anni
2: sbagliato.
3: Fa e quest'anno
1: la prima punta
3: l'anno scorso, perché comunque soprattutto le scelte dei rincalzi a centrocampo sono mancati, perché sia Dall'Oglio e Urso, l'anno in cui poi tu perdi il campionato per un punto, non sono state all'altezza dei titolari che comunque in quel campionato giravano molto bene, ovvero Porcino, Barilla e Laribi, sia l'anno scorso. Che lo scorso anno Correnti, Zenuni, voglio dire, dovevano essere quelli che devono sempre tenere
1: gli equilibri.
3: No, dico comunque sì, l'intensità per 90 minuti, visto che comunque Barilla aveva un anno in più, Porcino aveva avuto qualche problemino fisico e non sono stati per niente in grado, e capisci che poi diventa complicato vincere i campionati quando non hai non 11, ma come quest'anno 24-25 calciatori all'altezza, vai in difficoltà. Sicuramente poi la stagione dello scorso anno è stata delirante, perché è ripartito con con delle aspettative altissime, perché obiettivamente, poi ripeto, sempre in asse di partenza, Paolo, poi
2: sì,
3: sono totalmente d'accordo con te, i calciatori erano arrivati, perché Blondet non fa mai la Serie D, perché Montalto non fa mai la Serie D, perché Di Grazia lo abbiamo visto. Edera non aveva mai fatto, cioè, anzi aveva fatto la Serie D, aveva quasi salvato una squadra allo sbando totale, il Chiasso l'anno precedente, e quindi le aspettative erano altissime. E poi, come dici tu, quando poi manca però la parte, il manico, anche i migliori calciatori non possono fare la differenza se non tutto fila liscio, cosa che quest'anno invece secondo me è completamente diverso, ed è lì che non esistono analogie, non esistono ripetizioni rispetto agli ultimi anni. Quindi per quello sono iper fiducioso, per quello sono straconvinto che la squadra uscirà fuori, perché la società non è una società da Serie D quest'anno, lo scorso anno forse non era da Serie D, ma perché forse non era neanche da Eccellenza.
2: No, mi stava pure l'arca. Va bene, dopo le dichiarazioni di Marconi sono ulteriormente convinto che domani faremo molto bene. Ecco, mi sembra un allenatore che ha, diciamo, preso contezza di quella che è la realtà. Di conseguenza mi aspetto una formazione con criterio, a prescindere da moduli, scelte eccetera. Quindi vediamo domani di ripartire, quindi sempre per tornare al messaggio di Marco di prima, che ci ha, diciamo, sollecitato. Ecco, vediamo domani di ritornare col sorriso che avevamo fino a sabato scorso, praticamente. Ecco, prima di giocare contro il Trapani eravamo qua belli, allegri, scherzosi. Non che ci abbia battuto il morale questa settimana, sicuramente no, però di sicuro ci sta più simpatico il mese di settembre. Vediamo di iniziare a farci stare simpatico anche il mese di ottobre,
1: anche perché è un mese di ottobre impegnativo.
2: Cerchiamo di non prendere castagne,
1: assolutamente. Già purtroppo è iniziato, non è iniziato
3: anche
1: benissimo, perché dobbiamo dircelo, ora Vibonese, poi due trasferte, quindi voglio dire, ma sicuramente questa regina questi incidenti di percorso li saprà mettere da parte. Da domani si ritornerà col piglio giusto, con quella squadra che ha dimostrato che ha una spanna al di sopra di tutte le altre, quindi basta trovare un po' di serenità e soprattutto, voglio dire, di cinismo, perché forse è mancato anche un po' di cinismo in questa, soprattutto nella gara di mercoledì, perché quando hai 5-6 palle dentro, una squadra che ambisce alla vittoria del campionato, non li puoi sbagliare.
2: Assolutamente.
3: Sì, sono d'accordo. Intanto mi preme scusarmi con i nostri ascoltatori, non riusciremo a mandare la conferenza stampa di Marchionni perché obiettivamente oggi si è dilungato parecchio, parliamo di circa 30 minuti di conferenza, e quindi giustamente saranno arrivate anche tante domande da parte dei colleghi. Dopo comunque la prima settimana di difficoltà ci può stare, quindi non stiamo dentro con i tempi, ci scusiamo, perché comunque solitamente l'abbiamo sempre mandata. Comunque la potrete sicuramente recuperare poi sui nostri profili o comunque sentire anche le parole di Marchionni, le recupereremo così, dai, diciamo questo.
2: Va bene, pazienza insomma per quanto riguarda appunto le dichiarazioni del mister. Comunque ci siamo fatti un'idea di quello che ha detto in conferenza stampa. Non ci sarà l'Odito domani, ecco, ci diamo anche questa notizia.
1: Non è questo, quindi l'importante è che domani ci saranno i calciatori con la testa giusta, tutto il gruppo squadra, e come sempre ci sarà il meraviglioso pubblico amaranto che domani darà un'ulteriore dimostrazione che questa piazza, che ne dica qualcuno, con la categoria dei dilettanti c'entra poco o nulla, perché Reggio Calabria ambisce e merita altri palcoscenici, e da domani veramente si potrebbe iniziare già ad alzare la freccia e, ecco, continuare quel percorso vincente che tutti noi speriamo e ci siamo convinti anche che si arriverà all'obiettivo, perché questa proprietà, questa società, questa città non può più stare in questi campionati, ecco, diciamola così.
3: Speriamo non piova, anche perché c'è un importante pubblico.
1: Ma guarda,
3: curva.
1: Abbiamo visto le previsioni per quello che può, c'è un po' di pioggia fino alle 14, poi per poi riprendere verso le 17, quindi diciamo che durante la gara non dovrebbe, almeno quello che dice certo. Il meteo.it dice questo, quindi anche questo potrebbe essere.
2: No, ci avevamo segnalato giustamente un po' di file ai tornelli, forse c'è rimasto chiuso un tornello in più rispetto alle volte precedenti, ecco, quindi. Comunque il club aveva fatto l'appello a venire il prima possibile allo stadio. È chiaro che in condizioni, insomma, di possibile maltempo, ecco, speriamo non si creino file più che altro agli ingressi.
3: E allora ricordiamo,
2: forse
1: come?
2: In tribuna non piove, tranne in tribuna stampa dove qualche goccia ci arriva.
1: Eccolo là, ha dovuto subito chiudere con la perla.
2: Ma questa non è colpa né di Lodito né di Ballarino, cioè il fatto che possa entrare qualche goccia.
1: E di chi è colpa?
2: Del comune. Stampa. No, non so chi l'ha progettato lo stadio all'epoca, adesso però Vabbè, gli anni 90
1: i tecnici comunali di allora.
2: Esatto.
3: Vabbè, ormai di acqua ne è passata, Paolo.
2: Soprattutto diciamo, tra collo e schiena.
3: Vabbè,
2: sì,
3: certo. Comunque, allora io andrei a ricordare giusto gli sponsor dei nostri premi, i premi in palio per chi ha partecipato al gioco pronostico, e poi andrei in chiusura. Allora, i premi settimanali sono i seguenti: un chilo di gelato più 4 brioche offerti da Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. Mentre i premi annuali sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati limitato per un anno offerta da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Quindi partecipate perché potreste vincere dei premi davvero interessanti. Io ringrazio Domenico De Marco.
1: Grazie, è sempre un piacere chiacchierare, e speriamo, anzi ne sono certo, che da lunedì commenteremo una settimana serena e vincente, perché questa regina sicuramente domani saprà cosa fare, e quindi i ragazzi scenderanno in campo, perché dobbiamo portare a casa i 3 punti senza se e senza ma.
3: Assolutamente sì, grazie ovviamente anche a te Paolo.
2: Ciao, ci ritroviamo lunedì, dove insomma speriamo di poter raccontare la barzelletta di Gigi Proietti, la sai quella 18 18 18 18.
3: Speriamo di sì. Io vi ricordo che comunque domani ci sarà 95esimo minuto nel post, per commentare il post partita subito a caldo con Giorgio Caselle e Antonio Simone e i loro ospiti. Noi invece torniamo ovviamente lunedì al solito orario alle 12.10 per continuare a commentare la nostra regina. Grazie e buona domenica e buon proseguimento sui canali di Touring. Ciao!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, maltempo colpisce il centro-sud a Lipari, nelle Eolie. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione di due torrenti, decine di abitazioni allagate, strade invase dal fango e automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco. Danni anche a Ammenito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Nel Trapanese sono 11 le famiglie sfollate dopo il passaggio di due trombe marine. Ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale, i comuni hanno annunciato la richiesta dello stato di calamità e di rinforzi alla protezione civile.
2: Andiamo all'estero, un nuovo attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia. Bombe aeree guidate hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani. Le autorità locali riferiscono di almeno 8 morti, tra cui 3 bambini, segnalati anche 16 feriti e 12 dispersi. Il bilancio resta provvisorio. Sul fronte diplomatico, il Cremlino riferisce che Vladimir Putin ha mostrato disponibilità a comprendere alcune proposte americane per ridurre le tensioni. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, la telefonata con Donald Trump si è concentrata soprattutto sulla soluzione della crisi ucraina.
1: Una riduzione di 141 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione, quanto prevede la nuova bozza sul bilancio europeo dal 2028 al 2034, presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione. La dotazione proposta è di 1.622 miliardi, calcolati a prezzi costanti del 2025. Il taglio, pari all'8%, riguarda le risorse per le politiche europee. Restano invece invariati i fondi destinati a rimborsare il debito del programma Next Generation EU. La bozza è stata trasmessa ai 27 paesi. Si tratta di una proposta negoziale ancora da approvare.
2: La cronaca: un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per contenuti pubblicati sui social che, secondo gli investigatori, alludevano a stragi e atti violenti nelle scuole. L'indagine della Digos e della Polizia Postale è partita da una segnalazione del Servizio Nazionale di Sicurezza Informatica. Durante la perquisizione sono stati sequestrati materiale con simboli nazisti, appunti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul telefono sarebbero state trovate anche ricerche sulle armi. Sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale informatico acquisito dagli investigatori.
1: Sempre meno negozi nei centri italiani. Secondo Confesercenti, che ha analizzato i dati delle camere di commercio, tra il 2019 e il 2025 sono scomparse 111.000 imprese nel commercio al dettaglio e 24.000 bar. In oltre 5.000 comuni è venuta meno almeno una categoria di attività essenziale che prima era presente. Più di 1.000 comuni non hanno negozi alimentari, 566 sono senza bar. Il fenomeno pesa soprattutto sui paesi più piccoli, ma coinvolge anche città medie e grandi, dove si riduce la presenza di librerie, edicole e negozi specializzati.
2: Si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. In Italia si stimano circa 8 milioni di persone con disturbi di diversa natura e gravità. Secondo il rapporto del Ministero della Salute, nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito quasi 846.000 adulti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di rafforzare l'assistenza sul territorio e di coinvolgere pazienti e famiglie nella costruzione dei percorsi di cura. La Società Italiana di Psichiatria richiama inoltre la necessità di collegare meglio case di comunità, centri di salute mentale, consultori e servizi sociali.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che però va a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e ha conquistato il comando del mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati precede ora di 4 punti Jorge Martin, arrivato quarto. Sul podio della sprint anche il giapponese Ogura secondo e l'italiano di Gianantonio terzo. Nessun punto per Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva dopo un contatto con Raul Fernandez. Per Marquez è l'ottavo successo stagionale nella sprint. La classifica lo vede 343 punti contro i 339 di Martin prima del Gran Premio di domenica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It's Up Chart.
10: Smash It's Up Chart.
9: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
11: 104.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. Aia!

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
4: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
5: Smash It Up Chart, Smash It Up Chart.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria il Ponte Calopinace, alla presenza del sindaco Francesco Cannizzaro e di numerosi cittadini. Il primo cittadino ha annunciato una festa dedicata ai giovani per il 17 ottobre e un futuro bando per la gestione dell'area riqualificata. L'obiettivo è valorizzare il collegamento tra il lungomare Falcomatà e il parco lineare sud, rilanciando la sfida dei 5 chilometri più belli d'Italia. È stato arrestato in un villaggio turistico di Parghelia, nel Vibonese, Vincenzo La Rosa, latitante dallo scorso febbraio. A rintracciarlo i carabinieri di Gioia Tauro insieme ai cacciatori Calabria. L'uomo doveva scontare 6 anni di carcere per estorsione aggravata, reati legati alle armi e lesioni personali. A suo carico anche una condanna definitiva per associazione mafiosa e una condanna a 25 anni in primo grado, non definitiva. Sopralluogo a sorpresa del sindaco Francesco Cannizzaro in una mensa scolastica, dopo le segnalazioni di alcuni genitori sulla qualità dei pasti. Il primo cittadino ha pranzato insieme agli alunni, confrontandosi con bambini e insegnanti. Positivo l'esito della verifica, ma Cannizzaro ha assicurato che continuerà a monitorare personalmente il servizio di refezione negli istituti cittadini.
0: Lo sport.
1: La regina cerca il riscatto dopo 2 sconfitte consecutive contro Trapani e Gia Virtus, arrivate dopo 6 vittorie nelle prime 6 gare ufficiali. 4 gol subiti negli ultimi 2 incontri dopo una partenza senza reti incassate. Marchionni dovrà ritrovare solidità difensiva e concretezza offensiva. Domenica al Granillo arriva la Vibonese, seconda in classifica, a 2 punti dagli Amaranto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: È il weekend, ragazzi, ci siamo. Inizia One More DJ. Che bello, ragazzi. Siamo venuti un po' prima oggi, perché avevamo voglia di sistemare la stanza dei bottoni. Come

farvi saltare, da farci saltare in questo viaggio mentale spazio-tempo 40 anni / 45, anche 50, che faccio, lascio, sì, di dance.

adrenalina. Musica di One More DJ, ve l'ho detto che questo ti mette un'adrenalina pazzesca. Ma in quel periodo erano gli anni, diciamo, la botta del ritorno di questo tipo di musica. E un po' di mesi dopo, appunto, di Rio Shine On,

diventato internazionale non in poco tempo. Tutti pensano, ma magari a botte di culo, insomma. No, ha fatto tanta gavetta. Io ho studiato un po', insomma, le mosse, insomma, tutto il crescere anche professionale di questo DJ, e non è stata una vita facile sempre per lui. Insomma, non è stato sempre David Guetta. Beh, ce l'abbiamo qui dal 2009. Quando dici 1900, va a dire, ma questa è bella antica. Non è vero, non è antichissima, ma c'è anche tanta roba degli anni 2000, 2010, in questo caso 2009, molto ma molto dance. One More DJ, Turin 104.

Ricordate Marcin Solvega? Come no. Vi ricordate di Hello? Ma che bello sto pezzo! Vi ricordate anche il video dove giocano, insomma, a tennis lui e Bobby Sinclair? Fighissimo, fighissimo. Con tanta autoironia, insomma, Marcin Solvega, come sempre fa anche nei suoi social, se qualcuno lo segue, è di veramente di un autoironico incredibile. Si prende

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

pezzone insomma iconico degli anni 90, che è stato anche la colonna sonora di un grande film, Madagascar, vi ricordate? E poi ce lo ascoltiamo in questa super versione del 2016, molto più carica, diciamo, dai, molto più carica. Ma attenzione, di tanto in tanto noi siamo dei puristi in determinati pezzi, soprattutto insomma, wow, no, devono essere in quel modo. Però quando senti dei mashup che ti fanno saltare, insomma, veramente il sistema, perché ti fanno divertire, ecco, in quel senso, no, no, nel senso buono, insomma, io non riesco a non metterli, a non inserirli. Infinity, sempre in quegli anni, questa versione poi mashuppata con un pezzo storico di Gigi Dug. Ma ascoltiamo forse un giro di sax.

esce fuori con il suo brano Mantra. Parlo di Michael Fainer, che ho avuto l'onore di suonare con lui un bel paio di anni fa, nel 2017, se non mi ricordo male, al Cala Azul. Pezzone. Alzate il volume! La storia della dance.

Wolf, super cantante, insomma, con una voce strepitosa, che c'ha il nome di un elettrodomestico, però. Loret Wolf li fa e nessuno li distrugge.

si somigliano un po'. Per certi versi, poi per altri sono completamente diversi, completamente. Ma è bello così, no? È bello. È bello il weekend, quello di One More DJ con voi, con noi.

anche cinematografico, insomma, del cinema made in Italy. Insomma, vi ricordate La Fortezza? Detto così, però poi quando lo... Ah, ecco, Il Ciclone. Ecco, quella.

0: vibration.
1: Oh, hey, samba. Del nostro amico Alex Chesta, io direi di fare la doppietta, dai, ha dedicato la canzone anche alla Calabria, quindi diamo.

percussionista, l'avete sentito, l'avete visto dal vivo un sacco di volte anche qui a Reggio Calabria, nelle nostre parti, anche se lui mi sembra che arriva proprio diretto da Genova, ecco, con queste percussioni magiche, mentre fa il DJ set, lui

0: è veramente simpaticissimo, con un testone enorme, questo me lo ricordo.
1: DJ Antoine,
0: La bella vita,
1: abituato bene.

che ne so, ci sono belle donne, tante belle donne, c'è solo un uomo, entra l'altro e gli fa la bella vita. Oppure qualche altra persona che magari che la trovi in un autosalone dove ci sono macchine bellissime, questo è lì dentro, questo le guarda, tutto sbapparazza, arriva l'amico, bella vita, cioè capito? Ognuno c'ha le sue cose. Per me la bella vita, per noi amanti, insomma, della dance, è la musica, no? Wow, Don Miguel, are you good, baby?

Brasile o Brasile Italia, perché l'unione è quella, no? Abbiamo copiato, abbiamo preso qualcosa dal Brasile, cioè, però quando dico Italia Brasile viene in mente, cioè, finale di calcio, magari, magari, magari! Attenzione, perché risaliamo un po' il ritmo.

Sweet Dream 1983, altro super remix per voi, con noi. E il volume è inutile che ve lo dico.

0: Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: pezzo storico degli Snap. Mamma mia, come stiamo salendo musicalmente. Bombur DJ, Tuning 104.
1: DJ.

cronicamente instabili. Non ci fermiamo mai qui a One More DJ, due ore viaggiando per gli anni, insomma, in 40 anni / 50 di dance, di musica che ci ha fatto saltare

0: così, gente. Grazie a tutti. Buon weekend. Appuntamento alla prossima settimana con One More DJ, con Enzo Romeo. Ciao, gente. Ciao, ciao, ciao, ciao. Non voglio andare via, no, no, voglio rimanere ancora. Ancora. Ring my bell.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nobel per la pace a Nari Pillai apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillai. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Vediamo in Italia: una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazione. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore. Nelle sue intenzioni il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero: i vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assaggio di Fort Hood. Il presidente della conferenza episcopale statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta. Pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
4: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, e sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Allora, come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25. È firmato da Karol G insieme a Manu Chao e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
3: Numero 25.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Immortali, +1.
1: Numero 22.

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days, +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: fantasia.
1: Bentornati, state seguendo Top Italital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Tuning, quelli più visti su Video Tuning. In questa bella serata stiamo navigando tra le onde della buona musica, quella che ascoltiamo giornalmente su Radio Tuning dalla mattina sino alla sera, quella che potete richiedere inviando un messaggio al nostro 3937 104 400, un messaggio WhatsApp. Ma adesso torniamo proprio nel vivo delle nostre posizioni, della nostra classifica, e scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 19. È firmato da Miley e si intitola Best Persuadis, più uno rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 19.
3: Let's go.

0: Al numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself +3.
1: Numero 18.

meteo, vuoi per l'orario, ma siamo qui. Ciao Christian, ciao. Bene, allora siamo qui per raccontarvi quella che è la fase finale della 21esima Royal Edition della Regata del Mediterraneo. In questo momento, proprio alla sinistra del Walking Radio, si sta procedendo al sorteggio delle acque, si chiama così. Vi spiegheremo più tardi di che si tratta, anche perché io francamente non lo so. Fra poco dovrà arrivare qui con noi il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, e magari ci racconta questa esperienza originale, nuova per Reggio Calabria, quindi una regata notturna nelle nostre splendide acque. Finalmente non piove più, quindi insomma chi ci stesse ascoltando in macchina e si ritrovasse dalle parti della Via Marina, parcheggi e ci raggiunga, perché è uno spettacolo veramente notevole. Nel frattempo andiamo ancora in musica e torniamo fra pochissimo. Ciao da Benvenuto Marra.

0: com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.
1: In questo momento stanno effettuando il sorteggio, appunto, come dicevo prima, delle acque. Vi ricordo, siete su Radio Turin 104, sono le 20:54, sono Benvenuto Marra in diretta dal nostro walkie radio all'Arena Ciccio Franco, da dove fra pochissimo partirà la regata, ossia fra pochissimo partirà un talk show che sarà proprio sul palco dell'Arena alle 21, quindi che parlerà appunto di sport, di regate e quant'altro. E poi invece dalle 22 dovrebbe partire la regata in notturna a seguire le premiazioni. Grande spettacolo originale, che insomma è la prima volta che capita una regata in notturna qui a Reggio Calabria, per cui insomma uno spettacolo assolutamente da vivere. Venite a vederlo dal vivo, altrimenti rimanete sintonizzati sulla magica frequenza di 104.4, perché ve lo racconto.

0: mettiamoli un attimo in stand by, o perlomeno ci teniamo di sottofondo i Backstreet Boys, perché Ubi Maior Minor Cesset, abbiamo con noi il presidente regionale del CONI, Tino Scopelliti. Buonasera.
1: Buonasera, io mi aspettavo un benvenuto invece.
0: Sicuramente di nome, certamente. Di fatto tutto da vedere.
1: Buonasera ai radio e video ascoltatori, giusto?
0: Cioè, esattamente, siamo perfetto, perché ci vedono anche in TV, benissimo. Assolutamente sì. Molto bene, allora, insomma, una cosa originale, no? Insomma, stiamo vedendo questa regata notturna.
1: È sicuramente un bellissimo evento.
0: Sì.
1: Come dicevo prima, sul palco non li ferma nessuno agli organizzatori.
0: No, evidentemente no. Neanche no. Giove Pluvio.
1: Vero? Nonostante il tempo non sia clemente, anzi, che faccia anche un po' freddino, forse è la prima,
0: sì,
1: il primo giorno di autunno.
0: Infatti, a microfoni spenti, le ho chiesto se per il talk show avesse il soprabito, ma mi sa che
1: non ce l'ho.
0: Quindi è eroico anche il presidente.
1: E comunque bisogna dire bravi,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: L'evento è sempre un gran bel evento.
0: Certo.
1: Adesso questa sera abbiamo qui con noi il presidente della Federazione Canottaggio,
0: sì,
1: a Sedile Fisso, quindi anche questa è una ulteriore dimostrazione del buon lavoro che sta facendo la società Nuovo Orizzonti con tutto lo staff,
0: sì,
1: e quant'altro.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: non gli bastavano i tesori del Mediterraneo, che è già un evento di per sé di una certa rilevanza.
1: Però
0: adesso raddoppiamo.
1: Ti dico anche un'altra cosa,
0: sì,
1: che probabilmente,
0: sì,
1: quest'anno ho visto adesso che c'è la Malta,
0: sì,
1: ma il prossimo anno può darsi che ci sia un altro stato.
0: Sì, quindi ci sta dando,
1: sì,
0: una chicca.
1: Sì, sì, sì. Paolo gliel'ho già detto.
0: Okay, poi... vabbè, ce lo dice, tanto siamo fra intimi, saremmo quei 5-6 mila che ci stanno ascoltando.
1: E allora ti dico, se siamo così pochi, possiamo dirlo che,
0: sì,
1: probabilmente,
0: fra amici,
1: se tutto va bene, ci sarà anche la Svizzera.
0: La Svizzera addirittura? Che meraviglia, bene, alla grande, quindi insomma andiamo a impreziosire ulteriormente.
1: Abbiamo già avuto dei contatti, il delegato CONI della Svizzera,
0: sì,
1: in prima persona, insomma, abbiamo dialogato e l'ho invitato a partecipare a questo evento il prossimo anno. È rimasto entusiasta quando gli ho fatto vedere le locandine, come è organizzato bene, e quindi probabilmente un altro anno con l'altro in Svizzera non ha il mare. Questo ricordo bene.
0: Ecco, appunto, sì. Infatti stavo per chiedere, ma lì non avendo il mare, c'è, cioè, come si allenano?
1: Ma ci sono tanti laghi.
0: Laghi. Si ritornano dal lago alla corrente dello Stretto, qua non la vedo facilissima, però.
1: Ma lui mi ha detto non veniamo per vincere.
0: Ah, va bene, allora sì.
1: Intanto vediamo.
0: Vabbè, in questo caso saranno comunque più benvenuti di me, quindi, che non è poco.
1: Sicuramente, no, ma comunque sarebbe bello, perché poi questo è un evento che merita di diventare internazionale.
0: Certo.
1: E sicuramente merita tanto altro.
0: E soprattutto è una gran bella vetrina per Reggio, no? Quindi,
1: per,
0: insomma,
1: Reggio, per la Calabria.
0: Qualora servisse, secondo me
1: sicuramente
0: serve.
1: E questo bisogna anche dire grazie alla Regione Calabria, che,
0: certo,
1: con questo bando sui grandi eventi sportivi e sugli eventi sportivi sta incrementando in maniera smisurata,
0: certo,
1: e crediamo e speriamo sempre più sta incrementando gli eventi sportivi che si stanno organizzando in Calabria. Stamattina ero a Vibo Marina per un trofeo di karate,
0: sì,
1: a livello nazionale. E la settimana scorsa
0: salutiamo Natalia Spanò, che ci guarda un po' così strana, tipo che pasa.
1: La presidentessa, buonasera,
0: sì, sì,
1: buonasera,
0: sì.
1: Natalia.
0: Anzi, se vuole salire un po' sul working, saluto anche Eva Giumbo, fra pochissimo modererà il talk show che inizierà fra poco. Insomma, quindi nell'attesa, insomma, stiamo chiacchierando con
1: il presidente. Anche il presidente della Federazione Canottaggio.
0: Lo faccio avvicinare. Prego. Si accomodi, presidente. Buonasera, benvenuto a Radio Touring 104. Dov'è? Che dice qui? Buonasera, presidente, può parlare al microfono.
2: Sì, mi riallaccio un po' alle parole del presidente.
0: Sì, no, stiamo parlando di questo grande evento che per noi qui a Reggio Calabria è un grande onore, insomma, è una cosa bella, originale, la regata notturna, insomma, non so in quanti altri posti si può verificare.
2: Ma che sappia io, oltre a questa manifestazione, c'è una manifestazione sul Lago Maggiore,
0: sì,
2: dei Galeoni, che viene fatta in notturna, sono 3 imbarcazioni.
0: Sì. Però, insomma, lei da esperta avrà visto che qua le correnti sono un pochettino diverse dal lago.
2: Sì, diciamo che c'è sensibilmente una leggera differenza. Però diciamo che poi lo scenario così, con due regioni, una di fronte all'altra. Sì.
0: E beh, una cosa più
2: un suo
0: unica
2: fascino particolare.
0: Assolutamente.
2: Sì.
0: Natalia, buonasera.
3: Buonasera a tutti, grazie per seguirci ancora nel nostro, in questo nostro evento. Grazie a tutti e a tutte le persone che ci hanno. Grazie a tutte le persone che in questi giorni ci sono stati accanto, sia a Piazza Duomo per la decorazione delle barche opera dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico Predi Frangipane, per i laboratori ludico-ricreativi della FISM, UNICEF e Kids Club. Grazie a tutti gli enti. Volevo ringraziare Marco Mugnani perché ha sposato in pieno il nostro evento, la Regata del Mediterraneo, e ci supporta sempre anche nella realizzazione con gli arbitri federali, con il supporto istituzionale. Gli equipaggi che partecipano alla regata sono 10 e provengono da tutte le parti d'Italia.
0: Avevo una domanda che l'ho lanciata prima ai nostri radioascoltatori, mi puoi rispondere sia tu che forse meglio il presidente.
3: Sì.
0: Il sorteggio dell'acqua, per chi non capisce come me, no, di canottaggio, che cosa vuol dire?
2: Il sorteggio serve per determinare la corsia in cui si svolge la gara. Tendenzialmente nelle gare ufficiali, dove ci sono delle batterie, gli equipaggi che vincono le batterie vengono messi nelle corsie centrali e così via per occupare quelle più laterali, in modo tale che teoricamente...
0: Quindi non è tutto uguale, no, cioè una corsia rispetto all'altra.
2: È fatto un po' a freccia.
0: Sì.
2: Notare anche per i cronometristi, eccetera, molto più semplice seguire.
0: Ok, quindi insomma è importante avere anche quella dose di fortuna.
2: Poi a seconda, come qui siamo sul mare, ci possono essere delle correnti, allora magari la corsia 1 è meglio della corsia 4, viceversa.
0: Ma qui ci servirebbero i barcaioli che della traversata sullo stretto. Insomma, sono loro che conoscono.
3: Secondo la tua esperienza c'è una preferenza rispetto a queste corsie?
2: Ma adesso qui a Reggio.
3: No.
2: Non ho contezza.
0: No, non può averla, solo i barcaioli ce l'hanno. Vivendo qui, ovviamente.
2: È la seconda manifestazione che seguo. Tra l'altro, ne ho viste due, una in diurna e una in notturna, quindi
0: è la
2: prima volta per entrambe. Bisognerebbe vedere poi nel proseguo delle gare, capire se una corsia piuttosto che un'altra può dare un vantaggio.
0: C'è un vantaggio oggettivo, insomma, significativo.
2: Sì, però a differenza acque interne, il mare ha delle correnti che cambiano a seconda
0: e poi qua in continuazione sullo
2: stretto, quindi è molto difficile stabilire se una corsia è migliore rispetto a un'altra.
0: Però questo aumenta di più, no, il pathos, il fascino, no? Per noi spettatori,
2: se un atleta è forte non è la corsia che lo fa vincere.
0: Questo è vero, questo è vero. È come si dice nel motociclismo, no, è il manico non tanto la moto, anche se lì non è sempre così, però giustamente sì. Questo però rende più, c'è più pathos, no? Quindi la corsia, la non corsia, quindi non ci può essere un pronostico.
2: No, assolutamente. Poi vabbè, abbiamo visto con le batterie degli equipaggi che si sono particolarmente distinti rispetto ad altri. Poi ripeto, proprio la natura di questa gara, che più che alla parte sportiva è la parte amichevole della manifestazione, ci confrontiamo in una gara, ma poi alla fine quando usciamo,
0: questo è uno sport nobile, per cui insomma la qualità degli atleti rende più di spessore, quindi c'è più, come dire, affabilità, ecco, fra loro.
2: Sì, poi uno di quegli sport è questo, che lo fai proprio per passione.
0: Certo. Infatti non credo ci sia un grande business.
3: Gli equipaggi che ringrazio, perché anche in questo periodo che lavora prettamente lavorativo, sono riusciti ad organizzarsi e a venire, perché volevano disputare questa gara in notturna, che è la parte originale di questa Royal Edition. Grazie alla Regione Calabria, che ci ha ricompreso tra i grandi eventi sportivi.
0: Sì, infatti l'ha ringraziato anche il presidente Scopelliti,
3: assolutamente,
0: insomma, soddisfatto anche lui.
3: Assolutamente sì. Tino Scopelliti, mi permetto di dare del tu, perché ormai sono 21 anni dalla prima edizione che lui è con noi.
0: È un presidente operaio, si dà da fare, non è lì solo per i galloni.
3: È un presidente, mi permetto di dire, che ama talmente lo sport che ha messo la sua professionalità al servizio di questo della regione, non solo, perché ha avuto incarichi anche nazionali, quindi
0: assolutamente.
3: Quindi lo ringraziamo per la sua vicinanza, che va avanti ormai da 21, ci auguriamo che per i prossimi
0: altri 21 anni
3: 21 sia insieme a noi, quindi grazie veramente.
0: Allora, un'ultima domanda per te, poi vi lascio andare, c'è il talk show che incombe.
3: È
0: valsa la pena tenere duro per non cedere all'allerta meteo?
3: Allora, sono state questi ultimi due giorni, ci hanno provato veramente, perché pioveva,
0: insomma, questo mi rivolgo,
3: in continuazione.
0: Mi rivolgo al presidente Marco e anche insomma all'equipaggio. Vi avremmo accolto in condizione normale con 24-25 gradi almeno.
3: Sì, sì, sì, perché è una perturbazione che per il mese di ottobre nella nostra città è difficile.
0: Sì, sì, insomma, siamo stati fortunati.
3: E quindi siamo stati, ieri sera siamo stati fortunati che siamo riusciti a fare, ci auguriamo di riuscire anche stasera. Volevo anche ringraziare il sindaco Cannizzaro, perché in un momento di drammaticità del tempo ci aveva messo a disposizione la sala Perri per poter eventualmente fare la premiazione. Fortunatamente non è stato necessario e siamo qui che stiamo aspettando la finale della regata.
0: Benissimo, vorrei un attimo il presidente Scopelliti, perché non lo abbiamo salutato, perché si fermi anche lei. No, fermiamoci tutti, stai vieni Dino. Allora, giusto per salutarla, no, insomma, quindi adesso anche lei va al talk show.
1: Io ho lasciato il posto ovviamente all'ospite
0: d'onore.
1: Abbiamo
0: fatto gli onori di casa, no? Certo,
1: Marco Mignani.
0: Certo.
1: E dobbiamo anche ringraziarlo per le attenzioni, perché il fatto che sia sceso in Calabria ovviamente è un'attenzione per tutto il movimento, per l'evento, e quindi speriamo nei prossimi anni che questo evento, come abbiamo già detto, possa essere seguito anche da tantissimi italiani. Ci fermiamo lì per non andare avanti.
0: Benissimo, perfetto. Allora, grazie al presidente Dino Scopelliti, grazie al presidente Marco. Speriamo di riavere ogni volta che vuol venire. Io mi chiamo Benvenuto di nome, ma lei sarebbe più benvenuto di me, quindi ogni qualvolta.
2: Okay.
0: E voglio fare un grande grazie a Natalia Spanò, che ha reso possibile tutto questo. Grazie. Andiamo in musica e poi ci sentiamo più tardi. Adesso avrà luogo il talk show. A dopo. Ciao Eva.
4: Questa è Touring 100.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
0: Numero 13.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11 di Top It. È firmato da Elisa e si intitola Kitsumi My Me, scivola di una posizione.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, più 2. Al numero 24 Julian Brash con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Bess Persuadis, più 1. Al numero 18 De Bausa con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Sienna Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dunn con Baby Steps, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kensumi, meno 1.
0: State ascoltando Top Hit.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua ad essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marrakech & Guè con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana, Madonna con il singolo che si intitola Danzetteria. Fa un balzo in avanti di una posizione.
1: Numero 8.

0: serata. Eh sì, stiamo ascoltando la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Tuning sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Con voi Mary Fulco, ma con noi arrivano subito, sì, proprio loro. Eh sì, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 7 con Canto d'amore. Ma ahimè, scendono di 2 gradini.
1: Numero 7.

0: numero 6 all'interno di Top Hit. Oggi troviamo Hugel, Himmel Hangel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3.
1: Numero 6.

0: occupa la posizione numero 5 Saif con Parlar d'amore. Fa un balzo in avanti di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera sulle nostre frequenze, quelle tante, numerose di Turin 104. E Top Hit viene realizzata settimanalmente con tutte le new entry che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Continuate a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come dico sempre, il vostro supporto a porto è fondamentale affinché ogni settimana venga fuori la nostra classifica Top Hit, che oggi vede protagonista della posizione numero 4 il brano Still, sale di 2 gradini ed è firmato da Karol G e Bruno Mars.
0: Numero 4.

0: È tempo di podio all'interno di Top Hit. Questa settimana non ci resta che scoprire i primi tre singoli. Sono i brani che avete richiesto di più, che avete visto di più. Uno su Radio Touring, ascoltati, l'altro su Video Touring, visti. Ebbene sì, al numero 3 questa settimana è Somber con My Body Isn't Ready, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 2 all'interno della nostra classifica. È firmato da Faber Fibra, ma non è solo, è insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Goya, sale di 2 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top It. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Serena Joy, più 4. Al numero 9 erano Marrakesh & Gay con Casini, più 2. Al numero 8 era Madonna con Danzeteria, più 1. Al numero 7 Angelina Mango e Marco Mingoni con Canto d'Amore, meno 2. Al numero 6 Yugal, Imael, Angel e Ultra Matei con Moving to the Sun, meno 3. Al numero 5 Saif con Parlar d'Amore, più 1. Al numero 4 Karol G e Bruno Mars con Still, più 2. Al numero 3 Somber con My Body Isn't Ready, più 1. Al numero 2 abbiamo trovato Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari con Goya, più 2. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 posizioni rispetto alla classifica scorsa e il singolo che questa settimana è al vertice della nostra classifica Top Hit. Si intitola War Man ed è firmato da Peggy Gou e Aira Sa. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco. Bye bye.
1: Numero 1.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Mix by Mix su Radio Touring

0: Oh, Donny, lana sigaretta. Ecco, fa nascio senza sigarette.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: talento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this podcast.

0: Mix by Mix.
1: 1, 2, 3, one more DJ.
2: Energia sotto forma di musica.
1: Enzo Romeo DJ.
3: È il weekend, ragazzi, ci siamo. Inizia One More DJ. Che bello, ragazzi. Siamo venuti un po' prima oggi, perché avevamo voglia di sistemare la stanza dei bottoni. Come

0: Girano i dischi di Enzo Romeo.
1: Ma cosa sta succedendo?
2: Cosa sta succedendo?

0: figo. Come il prossimo disco.
1: Fly Project. Cioè, in una parola riassume qualcosa di fantastico, qualcosa veramente di bellissimo, forse la cosa più bella che nel mondo esiste, secondo me. Dopo le donne, ovviamente. Musica!

Bondi, insomma, non è una canzone, non è un disco intero, vabbè, vabbè, ma sono altre cose. Andiamo al 2011, ragazzi, è uscito un disco planetario, prima dell'estate, molto

Madonna, musica di One More DJ, ve l'ho detto che questo ti mette un'adrenalina pazzesca, ma in quel periodo erano gli anni, diciamo, la botta del ritorno di questo tipo di musica. E un po' di mesi dopo, appunto, di Rio, Shine On, esce fuori un altro capolavoro della musica elettronicamente stabile.

realtà qualche anno fa ne è uscito un altro di remix di questo pezzo, ma noi ci ascoltiamo quello appunto del 2009 perché secondo me è quello più wow wow wow, è più Uomo DJ, sì, è più Touring 104, è più la gente che alza il volume quando sente queste evoluzioni musicali.

Ricordate Marcin Solvega? Come no. Vi ricordate di Hello? Ma che bello sto pezzo! Vi ricordate anche il video dove giocano, insomma, a tennis lui e Bobby Sinclair? Fighissimo, fighissimo. Con tanta autoironia, insomma, Marcin Solvega, come sempre fa anche nei suoi social, se qualcuno lo segue, è di veramente di un autoironico incredibile. Si prende

pezzone insomma iconico degli anni 90, che è stato anche la colonna sonora di un grande film, Madagascar, vi ricordate? E poi ce lo ascoltiamo in questa super versione del 2016, molto più carica, diciamo, dai, molto più carica. Ma attenzione, di tanto in tanto noi siamo dei puristi in determinati pezzi, soprattutto insomma, wow, no, devono essere in quel modo. Però quando senti dei mashup che ti fanno saltare, insomma, veramente il sistema, perché ti fanno divertire, ecco, in quel senso, no, no, nel senso buono, insomma, io non riesco a non metterli, a non inserirli. Infinity, sempre in quegli anni, questa versione, poi mashuppata con un pezzo storico di Gigi Doug. Ma ascoltiamo forse un giro di sax.

15 usciva fuori un DJ che mentre faceva proprio la sua performance, il suo DJ set, impazziva, saltava sulla console, proprio letteralmente saltava con i piedi sopra la console e usciva fuori con tanti strumenti, il violino, il sax, insomma la qualunque, e lui li sapeva suonare tutti, ovviamente con un sapore molto elettronico, no? E da qui a poco esce fuori con il suo brano Mantra. Parlo di Michael Fainer, che ho avuto l'onore di suonare con lui un bel paio di anni fa, nel 2017, se non mi ricordo male, al Cala Azul. Pezzone. Alzate il volume! La storia della dance.

Laurent Wolf, super cantante, insomma, con una voce strepitosa, che c'ha il nome di un elettrodomestico, però. Laurent Wolf li fa e nessuno li distrugge.

Made in Italy, insomma. Vi ricordate la fortezza? Detto così, però poi quando lo... Ah, ecco, il ciclone. Ecco, quella.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: vibration. Oh, hey, samba.
1: Del nostro amico Alex Kesta, io direi di fare la doppietta, dai, ha dedicato una canzone anche alla Calabria, quindi diamo.

sentito diretto da Genova, ecco. Con queste percussioni magiche, mentre fa il DJ set, lui esce fuori con molta grinta, con la sua batteria elettronica, e fa veramente delle cose notevoli. E questo è un altro pezzo remixato da lui.

che ne so, ci sono belle donne, tante belle donne, c'è solo un uomo, entra l'altro e gli fa la bella vita. Oppure qualche altra persona che magari che la trovi in un autosalone dove ci sono macchine bellissime, questo è lì dentro, questo le guarda, tutto sbappalazzato, arriva l'amico, bella vita, cioè capito? Ognuno c'ha le sue cose. Per me la bella vita, per noi amanti, insomma, della dance, è la musica, no? Wow, Don Miguel, are you girl, baby?

Brasile o Brasile Italia, perché l'unione è quella, no? Abbiamo copiato, abbiamo preso qualcosa dal Brasile, cioè, però quando dico Italia Brasile mi viene in mente, cioè, finale di calcio, magari, magari, magari! Attenzione, perché risaliamo un po' il ritmo. Panciape, quindi Italia, Brasile,

ragazzi, quando ricominci con un pezzo che si chiama Jamaica Bam Bam, e l'ultima parte dei One More DJ, tutto un programma ben stabilito, insomma, spacca, spacca, spacca. Attenzione!

pezzo storico degli Snap. Mamma mia, come stiamo salendo musicalmente. One More DJ, Tuning 104. I got the power.